0: Sandy. Questa settimana in offerta da Sandy, cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
1: Tartufo Tarzanello, ancora attaccato ai peli della pianta, 110 euro al letto. Transilvania, assorbente con faccetta di... Transilvania, assorbente con faccetta di vampiro goloso stampata sopra, 11,29 euro al pacco. Bamburger, croccante polpetta di coca, 50 euro al grammo. Montone intero, sott'olio, 89 euro al quintale. Fassen, il profumo che scompare, 59 euro, più spese legali.
0: Primo prezzo, poi vediamo.
1: Microvasca idromassaggio per rilassare i pollici, 44,99 euro. Bua Lipa, cerotini per la figa bella. Bua Lipa, cerotini per la figa bella, 6,99 euro. Pisano antitaccheggio che urla i ladruncoli in toscano, 9 euro all'ora. Bis di gelati, cornetto cuore di panna più biscotto fegato più biscotto fegato di Ceres, 5,69 euro. Linea peluche Trudy Rostov, con occhi strabuzzati e rotolo di nastro isolante per fissarle alla seggiolina, 39,99 euro.
0: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
1: Gasolio piccante, 3,99 euro al litro. Seitan di maiale, per nazi anti-vegani, 4,50 euro. Come mais, pannocchia al sapore di Max Pezzali, 3,99 euro. Osso buco nell'ozono, 19 euro al chilo. Pio bastardo, Pio bastardo, uova nate da rapporti uova nate da rapporti extraconiugali fra galline, 99 centesimi l'una.
0: Sequestrati e transgenici.
1: Pisciazzoni all'uovo, pasta da brodo utile anche come sabbia per le tiere del gatto, 7,80 euro. Monculus, polpo surgelato con un paio di tentacoli in meno. Ecco perché monco. Monculus, polpo surgelato con un paio di tentacoli in meno, 9,39 euro. Yogurt ai rutti di bosco. Yogurt ai rutti di bosco, 1,89 euro. Pasta di crocifissan, ideale per stimmate e ferite da lancia, 8,99 euro. Lecca la topa, gioco di scatola inclusivissimo, 14,99 euro.
0: Scegli Sandy Market perché Sandy sa come ti senti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Alan in Love 2. La distruzione. Se quello che avete sentito fino ad oggi vi è sembrato riprovevole, aspettate di sentire cosa abbiamo preparato per questa nuova stagione.
2: Nelle puntate precedenti, gli ipergoloidi dello Zoo di 105 avevano super tranellato la nostra amata Santina, costringendola a gridare fuori dalla finestra alcune violente affermazioni sulla madre del noto DJ Spine, in arte Poldino. Ma la porcona ultra settantenne, come in ogni maledetta puntata, riesce sempre a portarci a parlare di sesso e maialate.
3: Pronto?
4: Eccoci, signora.
3: Ecco, allora lei... quello che si mette lì...
4: Dove si mette?
3: Sul cazzo!
4: Come?
3: È un coso che si deve, di nylon, che si mette sul cazzo.
4: Di nylon?
3: Per sbagliare, sì. E loro non viene fuori lo sbaglio.

0: Ah, e come si chiama?
1: Ma non me lo ricordo.
0: E lo lega, no?
1: Perché l'ho buttato via. Era vecchio, l'ho buttato via la scatola.
0: Ma come si chiama il?
1: Adesivo, mi pare. Un coso così, insomma, che si mette nel calzo per non sbagliare dentro alla donna.
2: Dopo averci dato la definizione scientifica del profilattico,
1: si mette nel calzo.
2: Santina confessa ad Alfio di Baseterra una terrificante verità legata ai suoi sfoghi sessuali.
1: Come fa con sua moglie? Non lo so io.
0: E io ci metto le mani.
1: Ah, sceglie le mani lui.
0: E io sì, io sbocco le dita.
1: E io faccio stesso.
0: Anche lei?
1: Fino che non c'è altro che mi fa niente, te non viene mai a trovarmi, non so mica come mai.
0: Ma quante volte sbocca al giorno lei, signora?
1: Una la mattina e una verso la sera.
3: Alan in Love 2. Alan in Love 2. La distruzione.
1: Dimmi.
0: Come andiamo?
1: Insomma, non c'è male. Adesso è il mio compleanno.
0: Sì.
1: Mi trovo una casa e vado fuori dalle balle da mio nipote. Perché
0: brava.
1: È bugiardo e anche falso.
0: Chi? Chi? Chi? Chi?
1: Chi? Chi? Io non voglio la gente bugiarda e anche falsa.
0: Ma chi?
1: Che non lo posso sopportare.
0: Ma chi è bugiardo e falso? Chi, signora? Chi è?
1: È mio nipote.
0: Ah,
1: perché mi conta tante balle.
0: Quello è un figlio di puttana, signora.
1: Vuole
0: suo nipote, signora.
1: E dormire e bussare.
0: Signora, suo nipote è un figlio di puttana e sua nonna è una bastarda, è vero o no?
1: L'affitto lo pago io e non lui.
0: Porco.
1: E se vuol fare trombare o fare sesso, che va a casa sua della sua fidanzata. Ma, e non qua.
0: Ah, viene lì.
1: A... No, io trovo casa, stammi bene sentire, io trovo casa oggi.
0: Ma viene lì a chi? Cerchiamo di capire. Cioè, suo nipote viene a casa sua a chiavare?
1: Sì, con la sua fidanzata.
0: Ma dove va a chiavare? Che c'ha un monolocale.
1: Sì, sul divano, un mini letto, c'è qua un letto che si può stare in due persone.
0: Ah.
1: Aiuto.
0: Ho capito.
1: E lui fa quel cazzo che vuole. Io devo stare lì. No, guardare. Mi chiudo la porta perché ho più vergogna. Che qui.
0: Ma cazzo, ma signora. Ma signora. Ma
1: seduto cane.
0: Signora. Signora.
1: E lui non paga la manza. E adesso se pretende anche che compro la macchina, la manza secca che tuo.
0: Brava. Signora, ma qua lei mi sta dando un'idea della Madonna. Ma scusi, quando il nipote chiava, tromba, lei tiri fuori la telecamera e facciamo i film. E li vendiamo. Perché non, perché non va a vivere con Poldino, che c'ha la villa adesso, Poldino, ad Agrate? Glielo dico?
1: Poldino, sì.
0: Va a vivere con Poldino, gli fa un po' ogni tanto per ringraziarlo e basta, siamo a posto. Dino, se lei è d'accordo, Poldino la ospita a casa sua e in cambio gli fa un po' una volta a settimana. Cazzo gliene frega, un pompino.
1: Perché stare solo, sono stufo.
0: Oh, allora.
1: Io mi vuole un po' di compagnia.
0: Signora, un attimo solo.
1: Di un uomo.
0: Signora,
1: ma anche una donna, per me è lo stesso.
0: Bene, allora io le passo Poldino che adesso la adotta in cambio di un pompino. Poldino in cambio di un pompino. Una roba fa anche rima. Un attimo solo, signora,
4: Santina?
1: Ciao.
4: Uè, testa di merda, come va?
1: Male.
4: Come male? Che succede?
1: Che sono stufa.
0: Bravo.
1: Mia nipote. Mi conta tante bugie.
0: Allora, signora, le passo lo psicologo Wender. Che l'aiuta a superare questo problema. Lui è il dottore proprio ufficiale di Baseterra. È una persona equilibrata. È una persona nata. È una persona porca sborrone. Io lo passo e lui le spiega esattamente come gestire la situazione. Buongiorno, dottore.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno. Lei non è uno squilibrato.
5: Assolutamente. No.
0: Allora, signora, mi raccomando, lo ascolti attentamente.
6: Come andrà a finire questa telefonata?
5: Ecco, allora lei deve fare così: ogni volta che entra suo nipote in casa, gli deve timbrare il cazzo.
3: Prossimamente, nello Zoo di 105.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
8: Bastardata di oggi.
9: Bastardata di oggi.
8: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
10: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
9: Perché?
4: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
9: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
9: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
9: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
9: Ma vada a fanculo, va.
4: Tu è sord, hai capito?
9: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
9: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
9: Non si più.
4: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, tu cazzo.
6: La bastardata del giorno.
10: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
10: Me.
4: Sono stanco mort.
10: Me.
4: Estrana mort.
10: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
10: E sto contento per te, complimenti.
4: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
10: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana?
4: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
10: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
10: Vieni.
4: Fatti un culo sto buchi, no?
10: Vieni.
4: E che
10: cazzo? Vieni.
4: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
10: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
4: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
10: Vieni.
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
10: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
4: Ma vengo da te. Ti dà che la...
10: Ma denuncia io a lei.
4: Ma ti vengo a spaccare un cerroid.
10: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
11: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
11: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
11: Lei ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh!
11: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
11: E a che piano abita?
4: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
11: sì,
4: qua.
11: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
11: Ma vada col paese.
4: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
11: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
11: Guarda,
4: un cacchio.
11: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
11: Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo? C'è il culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
11: Come lei?
4: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
11: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
11: Sì.
4: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
11: E dove?
4: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
11: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, cioè la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
11: Sta lavando in un attimo.
4: Un cacchio, fai subito.
11: Pronto?
4: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
11: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
11: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
11: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
4: Sono Peppino Ucic.
11: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Margonato tu.
11: Ma scusa, con che cacchio stai parlando?
4: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rinca, ma fai ingazzemo. Vengo su.
11: Ma vieni tu direttamente.
4: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
11: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
4: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
11: Come ti chiami?
4: Peppino Ucic.
11: Peppino Ucic, Peppino va a fanco.
4: Pronto.
12: È un cazzo.
6: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
2: Ah, bene.
1: Presenta.
3: La famiglia porno.
4: Basta, non dire più una parola.
3: A grande richiesta, Wender utilizzerà le voci della famiglia porno per combattere il crimine e ripulire questo mondo dalla gente malvagia. Fabio Alisei, smettila di correggermi, mamma mia quanto sei pesante.
5: Pronto?
2: Sì, pronto?
5: Chi parla?
4: Succhio che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle vene.
5: Pronto?
2: Ho bisogno d'essere chiamata, sì.
5: Signore mio. Pronto, ma con chi parlo?
4: Succhio che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle vene.
5: Ma pronto?
4: Leccami i coglioni.
5: Signore.
4: Ecco, brava.
5: Oh. Ma chi è?
2: Per favore, dammelo.
5: Signore mio.
6: Pronto?
2: Sì, pronto?
6: Sì?
2: Voglio giocare con il tuo cazzo.
6: Ma va a fare in culo. Pronto?
4: Succhio che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle vene. Mettilo in bocca.
6: Vai a fare in culo, capito? Non rompere il cazzo.
4: Più veloce con quella bocca. Oh.
6: Vai a succhiare al cane.
4: Leccami la punta.
6: Vai da un cane.
4: Con la lingua, ti prego.
5: Pronto?
2: Sì, pronto?
5: Sì.
4: Basta, non dire più una parola.
5: Ok.
4: Succhio che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle vene.
5: Parli un po' più forte che non ho capito niente.
4: Leccami i coglioni.
5: Eh?
4: Leccami i coglioni.
5: Eh?
4: Leccami la punta. Con la lingua, ti prego. Con la lingua,
5: ma
4: tutta la punta.
5: Ma da fartene dire bene, caro. E a lavare la lingua come si deve. Con la lisciva e col sapone.
6: Porco!
4: Succhio che non voglia, mi ha messo il fuoco.
6: Chi parla?
4: Leccami i coglioni.
6: Ascolta, scusa, chi parla?
4: Oh.
6: Ascolta, ma chiamami col numero, dai.
4: Più veloce con quella bocca. Oh.
6: Ma statemi risposto un momento.
4: Oh.
6: Dimmi pure adesso che è la terza volta che rispondo, dimmi.
4: Leccami i coglioni.
6: Ha sbagliato completamente il numero.
4: Ecco, brava. Oh.
6: C'è quello lì che parla sotto.
4: Oh. Succhio.
6: Ascolta,
4: che no.
6: Se vieni qua un momento con camion acceso, te lo metto in mezzo alle gambe e ti vado su tutto, se vuoi.
2: Oh.
6: Hai capito? Tu e tua amica lì.
2: Remo.
6: Che froci di merda.
4: Mettilo in bocca.
6: Tanto che siete anche pezzenti a prendere un numero e chiamare e fare i froci al telefono.
4: Oh.
6: Vado a chiamare tua sorella e tua madre a vedere cosa sta facendo adesso.
4: Leccami.
6: Se vado lì, ho fatto tutto in ok?
4: Leccami i coglioni.
6: Ah, anche tua madre, anche tua sorella.
4: Ecco,
6: il problema è che tua madre è lì in mezzo all'autostrada, sull'Appennino. Se l'Appennino bolognese si prende tutti i camion in figlio, capito?
2: Oh.
6: Tutti con le casche. Ma va,
3: Attenzione, attenzione, è scattato dalla cella 69 Jürgen, massima allerta, si sta dirigendo verso il telefono centrale dell'edificio degli scherzi telefonici, non bisogna farlo scattare, ora è arrivato al telefono centrale, sta digitando il numero di telefono di...
7: Pronto?
8: Cappella.
7: Pronto?
8: Cappella.
7: Blacchite morte stramorte.
8: Oh, ancora.
7: Pronto?
9: Chi è?
7: Oh.
9: È in forma maggiore?
7: Eh?
9: Chi è?
7: Chi parla? Devi dire tu chi sei, chi parla.
8: Adesso voglio che tu lo succhi bene.
7: Vaffanculo.
8: E poi te lo infilo dentro.
7: Pronto?
8: Cappella.
7: Pronto?
8: Oh.

0: Pronto?
1: Allora, caro Fugnuber, è in forma maggiore?
0: Eh?
2: Ora ti sono in bocca.
0: Ma che cazzo sei? Pronto?
2: Cappella.
0: Eh?
2: Cappella.
1: Bene.
0: Pronto?
2: Cappella.
0: E che vuoi?
1: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fugnuber?
0: Senti, se tu fossi stata una persona per bene, prima dovevi dire chi sei.
2: Sto per svolare.
0: E poi mi dici che vuoi.
2: Sto per svolare.
0: Chi sei?
2: Eh? Oh sì, che sbarro.
0: Cine, vaffanculo.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Via il gossip, via i checconi, via le zoccolette da 6.000 lire. Una bolletta della luce, decisamente più bassa. Cultura, noia, tanta noia. Ospiti pallosi, politica e ascolti imbarazzanti. Questo e molto altro è Sbomeriggio 5. In studio Mirta Mirtina.
2: Buonasera, buonasera e benvenuti a Sbomeriggio 5, il programma nato per inebetire il pubblico da casa con gossipate da 1.000 lire, ospiti trash, scoop allucinanti e una conduttrice che consumava più corrente della NASA solo per nascondere le rughe e i suoi 130 anni. Pomeriggio 5 ha finalmente preso una piega più seria, più giornalistica e decisamente più elegante, nonostante facciamo meno ascolti delle repliche della casa nella prateria alle 3 del mattino su Rete 4. Io sono orgogliosa di aver dato una sterzata culturale a questa trasmissione, giusto pubblico?
3: Fica! Fica! Fica! Fica! Fica! Fica!
4: Vogliamo la fica!
5: Vogliamo la fica!
2: Allora, passiamo al momento più atteso, quello dell'intervista con un personaggio di spicco. Abbiamo ospitato Bill Gates, Donald Trump, Joe Biden, Gesù e Mara Maionchi. Oggi è la volta di un personaggio che sta facendo discutere molto. Qualcuno lo definisce una vittima, altri un carnefice. Qualcuno dice che è un furbacchione, altri un maledetto cocainomane. Con noi, il presidente ucraino Vladimir Zelensky.
6: Ce l'ha la fica?
3: Fica! Fica! Fica! Fica! Fica! Fica!
6: Fica! Fica! La fica ucraina!
7: Non capisco cosa ci trovino di interessante gli italiani nella fica. Sembra un occhio pestato. Sanguina una volta al mese. Quando diventa vecchia, assomiglia ad un roast beef o alle orecchie di un cocker.
2: Caro Zelensky, se non sbaglio, lei è felicemente sposato con Olena Zelenska, corretto?
7: Chi? Io? Che schifo. Preferivo i bei tempi, quando mi vestivo da donna, con i tacchi a spillo e ballavo in televisione. Bei tempi. Quanti cazzo.
2: La prego, signor Zelensky, moderi il linguaggio. Lei mi sta dicendo che è omosessuale, quindi?
7: Non sono mica Fedez. Io mi definisco biadesivo. Nel senso che appiccico da entrambe le parti. Mi arriva una fica, me la faccio. Mi arriva una bella salsiccia di colore, me la succhio. Nella vita bisogna provare tutto. Resta il fatto che il cazzo purpureo, bello tosto, eretto e autoritario mi piace molto. In Ucraina si dice: meglio una zucchina nel culo oggi che un carro armato domani. Mi scusi, mi sono cadute le chiavi delle 25 ville che ho comprato con i vostri soldi. Ecco, questa è la villa che possiedo in Egitto, questa a Panama. Ecco, questa è quella di Miami. Credo di averla pagata 20 milioni, onestamente non ricordo. Perdo dollari da tutte le parti. Lasciatemi dire che la villa di Miami l'ho presa solo per far sfigurare quel pezzente di Mazzoli. Mamma come lo odio. La prossima guerra la faccio nel suo salotto. Anzi, nella sua cucina storta di merda.
2: Ecco, ma parliamo proprio di questo. Lei, da attore comico, diventa presidente e da lì a poco scoppia la guerra con la Russia. Una guerra già in corso dal 2014. La NATO inizia a mandarle soldi, molti soldi. Iniziano a girare strane voci su di lei e sulle sue ville di lusso, shopping sfrenato in Occidente.
7: Mi perdoni, ma se lei ricevesse una telefonata dal presidente degli Stati Uniti, quel burattino rincoglionito di Joe Biden che ti propone un affare, ti dice: io ti mando un sacco di soldi, tu continua la guerra con il pazzo russo, mentre noi ci facciamo i cazzi nostri sul tuo territorio e a fine guerra. Ti ricostruiamo tutto gratis, più bello e lussuoso. Tu cosa faresti al posto mio? Me li spendo in cocaina, macchine di lusso, ville della Madonna e...
3: Fica! Fica! Fica! Fica!
7: No, no, pubblico. No, la fica è obsoleta. Solo cazzi, bei cazzi. Ora, scusatemi, ma mi devo fare un colpo, che ho il jet lag e non mi vorrei addormentare. Stenditura.
2: Ma che fa? sta?
7: Pistola.
2: Si sta facendo una riga in diretta televisiva?
7: Che bomba. Mi perdoni il gioco di parole.
2: Signor Zelensky, quindi lei sta ammettendo che questa guerra non è esattamente come ce la raccontano. Lei ha palesemente fatto capire che l'America ha molti interessi in Ucraina e quindi la faraggiano con tanti soldi per continuare questa guerra terrificante per scopi ben diversi da quelli che dicono le fonti di informazione ufficiali.
7: In questo momento ho tutta la purezza della Colombia che mi sta attraversando le vene, i capillari, fino ad arrivare giù in basso. Nella mia poderosa e autoritaria bella minchione. Sinceramente di quello che dice, non me ne frega un cazzo. Ho almeno 50 milioni di dollari messi in paradisi fiscali. Son pieno come un bastardo. Fra massimo un anno tutti si saranno dimenticati di questa guerra. Si parlerà di ricostruzione e investimenti. E io sarò su una bella spiaggia a farmelo sucare da tanti bei ragazzotti. Con la fica con le palle.
2: Ma signor Zelensky, le chiedo di contenersi. Senta, per concludere, cosa risponde alle accuse dei complottisti, a quelli che dicono che nel suo paese esistono ancora i nazisti e che lei ha nascosto ingenti somme di denaro in conti correnti offshore, comprandosi beni di lusso in giro per il mondo?
7: Hi Hitler!
2: Ma come si permette?
7: No, non mi fraintenda. Hi Hitler in ucraino significa viva la fica.
3: Fica! Fica!
4: Presidente!
3: C'è solo un presidente!
4: Un presidente!
2: Alla prossima puntata!
3: Fica!
8: Radio 105.

0: Cecci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Forse non tutti sanno che...
4: Forse non tutti sanno che...
3: Forse non tutti sanno
5: forse
3: che...
5: Forse non tutti sanno che...

0: Forse non tutti sanno che il profeta Noè aveva un meno conosciuto fratello che si chiamava Sie.
1: Bambini, a tavola!
2: Noè, quello delle tavole è Mosè.
1: Ma no, io parlo della tavola della cena. Sie, hai fame?
3: Sì,
1: Allora guarda, per fare contento tuo fratello che è un po' fissato, ho preparato una coppia di polli arrosto, una coppia di peccioni ripieni, una coppia di anatre all'arancia e una coppia di coglioni fritti.
0: I due fratelli avevano un'indole decisamente diversa. Noè era più austero, più severo e più introverso. Sie invece era più estroverso e pieno di spirito di iniziativa.
4: Noè, tu devi salvare l'umanità dal diluvio universale.
2: Noè, è troppo complicato.
3: Lo salvo io, lo faccio io.
4: No, tu non puoi.
3: Ma perché?
4: Perché fondamentalmente sei un coglione. Noè, vuoi lasciare l'umanità in mano a tuo fratello?
2: Noè, va bene, dai, la faccio io l'arca.
0: Sie non si rassegnò e volle entrare in competizione col fratello, costruendo anche lui l'arca.
5: Papà, ci sono tutti, solo che non si vedono i due leocorni. Che cosa facciamo? Li aspettiamo?
2: No!
3: Li aspetto io, tanto c'ho l'arca vuota. Andate voi.
0: Nonostante i buoni propositi, Sie non riuscì comunque a salvare i leocorni dall'estinzione. Secondo alcuni scritti apocrifi assiro-pugliesi, ciò accadde per colpa di un uomo di scienza destinato a segnare la storia dell'umanità, il grande Paride da Messina.
2: Buon uomo, c'è posto sulla vostra arca? Bene, orsù, saliamo.
6: Maestro, permettetemi di farvi notare che il Signore prescrive che tutte le specie salgano a coppie per riprodursi, capite? E noi, come dire, non siamo una coppia adattissima.
2: Arca!
6: Maestro, lei ha bestemmiato. Forse non era il caso.
2: Buon uomo, avete a bordo un barile di vasellina? Allora sali, Anselmo, che un modo di riprodursi si trova. Buon uomo, in cambio della vostra ospitalità vi insegnerò una ricetta veramente succulenta, da me stesso medesimo inventata. La volete sapere?
3: Come si chiama?
2: I Leo Popcorni. Tanto ho visto che avete fatto salire anche gli ingredienti,
0: Indubbiamente l'estinzione dei leocorni minò dalle fondamenta il progetto di Paride da Messina di diventare un grande chef, ma non ne scalfì minimamente la fama di enorme scienziato. Una volta terminato il diluvio, Noè sbarcò e iniziò a ripopolare la terra. Sie invece dovette attendere un po' di più.
2: Buon uomo, è finita la vasellina?
3: Allora
2: possiamo scendere a terra e...
7: Papparie, e te ti s'aspettavai?
2: Ma questo coglione, manco il diluvio lo ammazza, puttana!
0: Entrambi i fratelli videro così concluso il loro compito. Noè prese il nome d'arte di Noè Gallagher e dedicò il resto della sua vita a scrivere canzoni e parolacce su Twitter. Sie invece si ritrovò disoccupato, ma corse in suo aiuto il genio inarrivabile di Paride da Messina.
2: Sie, visto che sai dire sempre solo sì, ho trovato il datore di lavoro perfetto per te, lo vuoi conoscere? Marco Mazzoli.
3: E col cazzo proprio. Tiè,
2: ma che mi hai mandato a quel paese?
6: No, credo che Tiè sia suo cugino o qualcosa del genere, maestro.
2: Vabbè, andiamo a dormire, va.
6: Maestro, oggi ho le mie cose.
2: E arca due.
8: Lo Zoo di 105.
9: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
10: Braccio da tartufi, 65 euro. Tranci di maiale, stramacellato, ma con un po' di senso di colpa, 3,69 euro al chilo. Arbre Tragique, deodorante per casse da morto, 4,15 euro. Bis di pasta, strozzapreti più sgozza suore, 3,98 euro. Anticappone. Anticappone, pollastro da allevamento transgenico, 4,99 euro.
9: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
10: Ace gentile più ace stronzo, candeggina per le macchie più ostinate, 8,98 euro. Segretissimi, Capri sotto copertura, 6,50 euro. Sborotalco, polvere profumata per asciugare la pancia dopo la masturbazione, 5,99 euro. Zampirlone, che allontana le zanzare non troppo scaltre, 7,10 euro al pacco. Activia e Passivia, gli yogurt che si inculano nel... Immagina per figo sono lì che si inculano. Activia e Passivia, gli yogurt che si inculano nel frigo, 1,69 euro la coppia.
9: Dall'inceneritore alla tavola.
10: Smartbox Use Prima in Octis, cofanetto regalo per sverginare la moglie di un altro in hotel 4 stelle, 49 euro. Criceto balsamico, 9,88 euro al litro. Ma com'è al litro poi? Mela carogna. Mela carogna, acida dentro e marcia fuori, 3,66 euro al chilo. Agnonotti di nonna clamidia, con funghi ma soprattutto batteri, 4,59 euro al chilo. Tamarinco e... Tamarinco e mangolone, gelato ai frutti tropicali di forma irregolare, 11 euro al pacco.
9: Sequestrati e transgenici.
10: Finocchi, antidolorifico per quei mal di testa da pazza, 14 euro, 10 bustine. La vacca stanca presenta latte latte parzialmente stremato, 99 centesimi al litro. Tonno zinne gialle, allevato all'uranio, 4,56 euro. Vino al gusto di acqua, 6,30 euro al litro. Moca sorreta e moca mammeta, caffè in cialde che lascia in bocca un vago sapore di cazzo, 4,99 euro. Affanculo.
9: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: is the zoo, only for you.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bravo, mi dica se da un po' posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che avevo tanto con le pille, ma perché mi butta giù?
4: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione al volo.
4: Sì.
5: Ecco, senta, io e mia moglie purtroppo abbiamo smarrito il gatto Ganimede, che questo gatto che sta con noi, diciamo, da un po' di tempo, un po' di anni, lo portiamo sempre dietro, perché cosa vuole? È un po' malato, capisce?
4: Sì.
5: E c'ha un occhio un po' gigio, diciamo, no? Sa che ci sono quei gatti che hanno gli occhi diversi, no?
4: Eh? No.
5: Stavo pensando di far stampare dei volantini con la foto del gatto o bigliettina, vedere se qualcuno lo trova, offrire eventualmente una modica ricompensa, anche perché ci voglio bene a Ganimede, ma insomma alla fine non è che...
4: E qui guarda, per sa Campomarino il gatto, se ne è scappato, diciamo.
5: Ma noi siamo le spiego perché. Allora abbiamo fatto questa gita, no? Con la macchina, io ho questa Yaris con colore grigio. Abbiamo messo il gatto Ganimede dentro la gabbietta come facciamo sempre, perché lui è abituato a viaggiare, l'abbiamo portato. Pensi che una volta l'abbiamo portata anche a sciare, deve vedere che faccia che ha fatto quando ha toccato la neve con le zampe con la prima volta. Ma ha fatto una fa con un occhio solo, perché l'altro è gigio, un po' guercio scabercio. Però deve vedere la faccia che ha fatto, sembrava che camminava sul cotone, una scena che non mi dimenticherò mai. Comunque, l'abbiamo messo nella sua gabbiettina con il suo gomitolo di lana arancione, come sempre facciamo. E poi siamo andati a fare due passi sul mare e lo portiamo dietro, perché lui era tipo un cagnolino, no, che ci veniva sempre.
4: Ho capito.
5: Purtroppo ci siamo distratti un attimo, perché ci siamo addormentati in spiaggia, che avevamo mangiato un po' pesante, perché mia moglie è una fanatica delle cozze pelose, non so se lei frequenta.
4: Okay.
5: Abbiamo fatto questa mangiata di cozze pelose con un buon vino bianco e ci siamo addormentati.
4: Sì, certo.
5: E quando ci siamo svegliati il gatto Ganimede non c'era più, non c'è, povero Ganimede. Che tra l'altro,
4: se vuoi le posso fare io, mi devi portare delle foto.
5: Esattamente. Allora io però purtroppo del gatto Ganimede ho solo una fotografia stampata, diciamo, normalmente su carta fotografica.
4: Riconoscibile un gatto con un occhio solo.
5: Solo, infatti. No, ma il problema è che nella fotografia del gatto Ganimede, il gatto praticamente è in braccio a mia moglie. Mia moglie, che è una che ci tiene di quelle cose lì, sa l'aspetto fisico, il fatto di beccare, non vuole comparire nella fotografia.
4: Allora, ti conviene venire oggi pomeriggio?
5: Sì.
4: Alle 17?
5: Alle 17, sì. Però le 17 è un orario tassativo?
4: No, noi apriamo alle 17.
5: Perché le spiego? Verso le 16, 16 e 15 io devo fare questa medicazione al talone, perché purtroppo non so com'è, diciamo, io sono amante delle camminate perché ho dei problemi di cuore, il mio medico mi ha detto che devo camminare. Allora io ho preso sul serio questo consiglio e vado a fare queste lunghe camminate. Nel corso di una di queste camminate, probabilmente sfregando contro il tessuto di queste scarpe indoor che ho acquistato da Decathlon a una cifra modica, si vede che sfregando al talone, prima è venuta una vescica, sale gale, ce l'ha presente quelle vescichette che vengono, ce l'ha presente?
4: Sì, le scarpe sì, ce l'ho più o meno presente.
5: No, la vescichetta, sa quella roba con la bollicina piena d'acqua che viene dietro al talone, no? Tante volte succede con le scarpe. È nuove, soprattutto nuove. Insomma, che mi è venuta sta vescichetta. Io cosa vuole? Per pigrizia, per ignoranza, l'ho sottovalutata e si è trasformata in una piaga purulenta. Pensi un po', sì, come se mi stesse andando un cancro al piede. Allora.
4: Annaggia.
5: Esattamente. Comunque.
4: Sì, insomma, via Oberdan 49. La via.
5: Ed arriverò, diciamo, un pochino in ritardo.
4: Non ti preoccupare.
5: Ecco, mi vede, perché ho questo andamento un po' claudicante. E allora, senta, ma il volantino si può scrivere grosso gatto Ganimede?
4: Sì, tutto si può scrivere.
5: Si può scrivere, anche mettere quei bigliettini eventualmente da staccare con il numero di telefono.
4: Certo.
5: Perché le spiego, io ho due numeri di telefono.
4: Sì.
5: E non so mai quale mettere, perché in quella zona lì dove state voi, in quel posto
4: non
5: lì.
4: Non prende molto.
5: Avevo preso la Wind, perché mi ha detto uno dei suoi conterranei, insomma, dei suoi compaesani, la gente lì dalla Puglia, insomma, mi aveva detto che la Wind prendeva bene. Allora ho preso una scheda Wind, ma quando sono arrivato giù, purtroppo la scheda non funzionava.
4: Mettiamo un qualsiasi numero.
5: Numero, sì, ma anche l'altra che ho, che è una scheda della Tima, anche quella non prende un cazzo.
4: Comunque sia nella zona di Campomarino.
5: Non vorrei, perché il gatto Ganimede, se lo guercio da un occhio, capisce? Già non ci vedeva e poi è un gatto anziano, capisce? Ha avuto anche il cimurro, poverino. E pensi che quando aveva 3 anni si è arrampicato sul balcone per inseguire forse un insetto, un uccellino, non lo so. Ed è cascato giù dal balcone, ha perso tutti i denti il gatto Ganimede, poverino. Infatti dobbiamo dargli il cibo con delle pappette, capisce?
4: Ah, ho capito.
5: Non può mangiare il cibo, norma. Sai che tanta gente ci dà gli avanzi, no? Esatto. E comunque, insomma, sono quei 5 anni che lo cerchiamo Ganimede e non lo riusciamo a trovare, capisce?
4: Da 5 anni che è scomparso?
5: Ah sì, gliel'ho detto poc'anzi, non lo so, mi sembrava di essere...
4: Io pensavo recentemente.
5: No, era tipo Capodanno 2012, sì. Però abbiamo aspettato un po' perché mi ha detto, belli, magari torna. Sai come sono i gatti, no? Che hanno quella roba come i piccioni magnetica che trovano. L'avevo visto su un documentario una volta. E ho detto, belli, magari con la roba magnetica. E invece non è arrivato.
4: Non ti so dire.
5: Non mi sa dire. Beh, effettivamente lei non è veterinario, eh.
4: No.
5: Sì.
4: Va bene.
5: La ringrazio, è stata molto gentile. Se le posso portare anche un piccolo presente per la gentilezza, un dolcetto magari.
4: Figurati. Siamo qui noi, quando volete.
5: Quando vogliamo, certo. Le porto un duplo magari.
4: Va bene.
5: Ecco, sì, c'è un saluto. Niente, Ganimede comunque sarà già finito in qualche menù di qualche ristorante cinese, però dopo 5 anni io non perdo la speranza. La speranza è l'ultima a morire. Muore perfino dopo Ganimede.
1: Radio 105.
0: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: on Welcome.
1: Lo Zoo del 105.
2: Mi piace un cazzo.
3: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
3: Ma lunedì viene qua.
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
3: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
3: Allora, vabbè, la scorsa lunedì è un po'
4: così. Sì.
3: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
3: Pronto? Figlio di merda. 1, 2, 3. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino. No. Dai, poi. Ivo fa ridere.
4: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.
5: Lo Zodi 105.
6: Essere vegani è una scelta alimentare libera e responsabile, ma non morale. Se avete smesso di mangiare derivati animali per salvare il pianeta, sappiate che non ci state riuscendo. Anzi, se è possibile, state incasinando le cose ancora di più. Volete qualche esempio? Pronti via! La quinoa, ingrediente molto apprezzato dai vegani per l'alta concentrazione di proteine, viene coltivata principalmente nei due paesi più poveri del Sud America, Bolivia e Perù. Negli ultimi 8 anni il prezzo della quinoa è triplicato, portando gli agricoltori, gente che vive con meno di $2 al giorno, a modificare drasticamente la propria dieta, immutata da 5.000 anni. La quinoa, infatti, troppo preziosa per essere mangiata, viene quasi interamente venduta o scambiata con Coca-Cola, dolciumi industriali o surgelati. Così, mentre voi vi sparate il vostro morale e etico hamburger di quinoa, migliaia di peruviani e boliviani passano al junk food. Le coltivazioni di quinoa molto redditizie stanno sostituendo gradatamente tutte le altre, azzerando le biodiversità e portando le popolazioni locali a disboscare migliaia di ettari di foresta per ampliare le coltivazioni. Gli anacardi, altro ingrediente base della cucina vegana, provengono principalmente dal Vietnam. La maggior parte delle piantagioni sono coltivate da tossicodipendenti condannati ai lavori forzati. Molti di loro non hanno avuto un processo regolare e sono costretti a lavorare 8 ore al giorno, 6 giorni a settimana, ad un ritmo di estrazione di un anacardo ogni 6 secondi. Chi non rispetta questi standard viene picchiato con bastoni chiodati, rinchiuso in celle di isolamento, sottoposto ad elettroshock o costretto al digiuno e privato dell'acqua. La maggior parte degli anacardi viene processato nel sud dell'India, una delle zone più povere del mondo. Il guscio, molto resistente, viene spaccato a mano da donne che lavorano sedute nella stessa posizione 10 ore al giorno per una paga di 2,20 euro. Inoltre, i gusci interni dell'anacardo contengono un acido che brucia la pelle delle mani, in un posto dove certo le lavoratrici non possono permettersi un paio di guanti. Le mandorle ed il loro latte sono un altro alimento distintivo della dieta vegana. Vengono utilizzate per produrre formaggi, creme e dolci. Il primo produttore mondiale è la California, con 950 tonnellate all'anno. Per produrre una sola mandorla sono necessari 4 litri di acqua. Va da sé che le riserve idriche si stanno prosciugando, con effetti devastanti sulla fauna. Nell'ultimo anno la siccità ha ucciso oltre 4.000 cervi e spinto alci, linci, volpi, coyote e orsi verso i centri abitati in cerca di cibo. La coltivazione di altri cibi amati dai vegani, come avocado e soia, comportano danni all'ambiente talmente gravi da non poter essere menzionati in questo spazio per ovvie ragioni di tempo. In conclusione, quindi, essere vegani è una scelta personale e, come ogni scelta, non è né giusta né sbagliata, è semplicemente una scelta. Ma se scegliete di essere vegani per salvare l'ambiente, gli animali e l'ecosistema, per favore, lasciate stare. State danneggiando il pianeta esattamente come noi, mangiatori di fiorentine.

0: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
1: Gentili ascoltatori, un cordialissimo saluto in questa afosa serata primaverile per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Due i campi collegati quest'oggi, Milano per Inter-Atalanta e Vercelli, dove la Varicella ospita la Juve Scabbia. Linea subito a San Siro a massimo voltaggio.
2: Grazie studio! Qui a San Siro attendiamo l'apparizione della Madonna, perché l'Atalanta le sta prendendo di santa ragione! Ora è sempre l'Inter che si avventura in attacco con lo spericolato Jumanji! Da Jumanji a cuor di tosse! Pregevole tunnel ai danni del rumeno Draculu e apertura per la corrente! Gigioneggia! Gigioneggia, gigioneggia! E poi allarga verso l'argentino! Fottilaglio! Fottilaglio guarda in mezzo, vede l'inserimento di Guguru e bestemmia! Guguru riceve palla, danza sul filo del vaffanculo, resiste al solletico di due avversari, irride il sistema giudiziario giapponese e gli collassa un rene! Palla rubata dal polacco, coschioschio, veschioschi e schioschi e schioschi, contropiede dell'Atalanta! Coschioschio, veschioschi e schioschi e schioschi! È solo davanti a Ragnateli! Lo salta elegantemente scavandogli un tunnel sotto le scarpe e sbuca davanti alla porta vuota! Tiro! Guguru! Guguru! Guguru! Incredibile salvataggio di Guguru che rimedia al proprio errore sventando un gol a porta vuota su tiro a colpo sicuro di Coschioschio, veschioschi e schioschi e schioschi! Forse dopo tutto un dio esiste! A San Siro, dunque, il risultato è sempre lo stesso. Inter 0, Bresciani di serie B 0. Linea a Gianni Vago.
3: Sì, grazie voce. Qui dove sono ci sono gli omini del Subbuteo Viventi. Ora vediamo che quello con la palla corre con la palla accanto a quello senza palla. Ora però è quello senza palla che ha la palla inseguito dall'altra parte. Da quello con la palla, senza palla, dietro front. Ora è quello che ha la palla ad avere di nuovo la palla, mentre quello senza palla ha perso palla e rincorre quello con la palla, cercando di ritornare al suo status di quello senza palla con la palla. La palla sembra proprio un elemento centrale di questo gioco. Oh, brutto capitombolo rotolone per quello con la palla. Il carabiniere fosforescente fa segno che si può parcheggiare. Entra l'ambulanza a piedi e fanno un graffito con le bombolette spray sul ginocchio di quello mezzo morto. Qui allo stadio di Subbuteo Gigante è il momento dell'aperitivo con le borracce. Linea alla voce che mi arrapa!
1: Gianni, se non fossi un minorato ti denuncerei per molestie. Purtroppo qualsiasi giudice ti darebbe l'infermità mentale in due secondi. Torniamo a Milano che è meglio.
2: Grazie studio! È un'Inter a dir poco stratosferica quella che sta facendo polpette della frocissima compagine atalantina in questa ultima frazione di gioco. Tre le occasioni da gol per i ragazzi di Mister Strapazzotti nel periodo non collegato, tutte firmate con la X dal centravanti Guguru. Prima un colpo di testa da 70 metri che sfracella la cassa toracica del portiere Sborrotti e finisce in calcio d'angolo. Poi una rasoiata dal limite dell'area spezza in due la traversa a Sborrotti battuto. E infine una stupenda rovesciata dal limite dell'area decapita Sborrotti che viene seppellito a bordo campo. Insomma, è vero e proprio riscatto quello di Guguru che meriterebbe certamente il gol. Gol! Gol! Gol! Gol dell'Atalanta! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Licenzio! Mi butto dalla curva!
1: Bene, credo proprio che per oggi possa bastare così. Tanto la Coppa Italia non se la incula nessuno, mentre io ho un appuntamento per farmi spanare il culo dalle giovanili del Frosinone. Andate tutti a fanculo. O meglio, nel mio gran culo.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
0: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Quando Vladimir Putin mangia delle patatine al formaggio, gode Fonzi. Vladimir Putin può aprire un maniglione antipanico, tirando. Vladimir Putin possiede una rara cintura esplosiva, di Gucci. Nel suo pacchetto, Vladimir Putin possiede delle azioni della Chiesa Cattolica. Una volta Vladimir Putin è entrato in un negozio che si chiamava Non Solo Pane e ha acquistato una Rolls Royce. Vladimir Putin è così previdente che tutti i suoi ascensori hanno un piano B. Le lenti a contatto di Vladimir Putin sono dotate di zoom e di flash. Vladimir Putin ha fatto sesso con tutti i video di Pornhub, di persona. Una volta Vladimir Putin ha indossato un paio di baffi finti e ha vinto un concorso mondiale come miglior sosia di Madonna. Vladimir Putin può rinascere dalla cenere di una Diana rossa. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: This is the zoo, only for you. Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
1: Un cordiale saluto, amici all'ascolto, per l'anticipo della 28ª giornata di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi: Milano, dove l'Inter affronta il Frosinone, mentre a Roma si gioca l'attesissimo derby fra Città del Vaticano e Atletico Madrid, lurida impestata. Linea a San Siro a massimo voltaggio.
2: Sì, qui al Meazza, è un Inter arrembante e mai doma quella che si sta facendo beffe del manipolo di Cafonazzi Ciociari del Frosinone, la cui mascotte ufficiale, ricordiamolo, è un macellaio albanese in ciabatte. Ora sono sempre i ragazzi di Mister Strapazzotti ad attaccare con l'uruguagio Claudicante. Da Claudicante bella apertura per 100 falli! Il capitano nerazzurro la stoppa, alza la testa, cerca ispirazione nella posizione degli astri. Finta di coglioni a disorientare la difesa burina e bellissimo cross in mezzo per la corrente Polpacci. Polpacci arriva a tutta velocità, si tuffa di gran carriera e la sminchia di testa verso l'incrocio dei pali. Miracolo Cagnastronza, miracolo di Cagnastronza. Ancora Polpacci, palo, palo! Arriva Guguru a porta sguarnita. Tiro, gol, gol, gol, gol, gol! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Porco! Porco! Clamoroso autogol del mentecatto africano che a porta vuota la svirgola talmente male da far schizzare la palla all'indietro verso l'area nerazzurra, sorprendendo l'esterno difensore Ragnateli che non riesce a tirarsi su le mutande in tempo per pararla. Qui a San Siro dunque, ora scendo in garage e vado a dare fuoco all'auto di Guguru. Linea a Gianni Vago. Porco...
3: Grazie esorcista! Qui da noi al Pratone si gioca il gioco del gol! Ma la vera partita si svolge fra le mie chiappe! Io c'ho infatti la scacazza che mi vuole allagare le mutande! Vi chiederete perché? È semplice! I colleghi della radio spagnola mi hanno fatto mangiare la padella da sport delle parti loro, che però mi ha dato di volta lo stronzo in modo atomico! Ora vediamo che cerco di fare una scorreggina di prova per vedere se esce la goccia! Aia! Esce la goccia! Esce la goccia! Esce la goccia ed è calda! E mi fa drizzare la schiena perché non voglio farmi venire il rossetto di merda al buco del culo! Dall'altra parte del vetro i colleghi della radio spagnola ridacchiano mostrando un flacone con un topo stecchito sopra! Ai ai ai! Mi si sono rotte le acque! Ripeto, mi si sono rotte le acque! E mentre mi scacazzo a goccioloni fin nelle scarpe, diamo la linea alla voce scorbutica ma scopabile!
1: Puttana di quella troia, Gianni, mi hai fatto entrare in menopausa la gatta. Spero che ti esca pure l'anima dal buco del culo, ammesso che tu ne abbia una. Torniamo a San Siro, che è meglio.
2: Sì, grazie, studio! Qui a San Siro il gioco è rimasto a lungo fermo a causa di un piccolo incendio nel parcheggio della squadra di casa. Ora però vediamo che è l'Inter ad attaccare alla ricerca del meritato pareggio. Rigore, rigore, rigore per l'Inter!
4: Azione insistita del portoghese Caparbiao, che resiste a diversi tentativi di omicidio. Entra in area di rigore, schiva uno sciame di stelline ninja, ma viene steso da quello che ci è parso essere un colpo di altalena chiodata alla testa.
2: Ora vediamo che sul dischetto del rigore va Guguru, porco... Guguru prende la rincorsa, puttana... Tiro! Traversa! È morto! È morto! È morto Guguru! Palla che rimbalza sulla traversa e torna indietro fortissima, decapitando il centravanti nerazzurro, la cui testa rotola in calcio d'angolo! Sì! Godo! Godo! Qui a San Siro è morto Guguru e io mi seguo! Oh, se mi seguo!
1: Bene, uno caga, l'altro sborra, l'unica che rimane a secco sono io, quindi vi saluto. E mentre la mia mano lentamente scende peccaminosa sotto il tavolo, vi do appuntamento alla prossima edizione. Ora levatevi dal cazzo.

amici di Squarto Glarborb, in Clenurb, oggi ci scopriamo di un fatto veramente importante, tepef, che glebe mosche le me, la vicenda di una suora de Catà. Oggi ci scopriamo di un fatto veramente importante, tepef, che glebe mosche le me, la vicenda di una suora.

0: e Suor Gina sta asciugando la bava al signor Pastrami Dedica, affetto da handicapazione alla testa. Proprio mentre il signor Pastrami Dedica si sta cagando addosso, irrompe nella stanza una figura minacciosa che mette al tappeto con una testata Suor Gina.
1: Su forza, sì. Ehi, Pastrami, dai, dai, vieni qua, dammi la bocca, dai, che ti si pulisce la bava. Accidenti, ti sei cagato addosso un'altra volta, nel Cristo. Aspetta un attimo che ti pulisco la boccuccia. Stai buono. Stai buono. Ma lei com'è entrato qui in questa stanza, nel Cristo?
2: Ti ammazzo, merda. Ti ammazzo.
1: Come si permette? Ah, che capata, porco!
3: La suora ha bestemmiato!
0: L'aggressore è chiaramente dotato di una forza brutale e infierisce immediatamente con il povero signor Pastrami Dedica, che affetto da alcune handicapazioni della testa, non si rende conto di ciò che sta succedendo e continua a cagarsi addosso.
3: Cacca, cacca! Cacca! La cacca!
2: Basta cagare, ti ammazzo! Basta cagare! Smettila di cagarti addosso, ti ammazzo come un verme!
3: Cacca! Cacca, cacca!
0: Il maniaco omicida, infastidito dal forte olezzo di feci morbide, cerca di porre fine alla vita del signor Pastrami Dedica, cercando di soffocarlo, infilandogli in bocca un pollo di gomma.
3: Cacca, cacca, cacca, cacca, che fai?
2: Ti ammazzo come un cane! Questo pollo di gomma.
0: L'aggressore, turbato dall'inconcludente aggressione e accortosi che il signor Pastrami Dedica non demorde e continua a defecare, decide di finirlo con una canzone di Gigi D'Alessio, sparata a volume impressionante nelle sue orecchie attraverso un auricolare molto potente.
2: Perché muori, bastardo?
3: Cacca, cacca, cacca, cacca, che fai, cacca?
2: Ti ammazzo con Gigi D'Alessio.
0: È troppo per il signor Pastrami Dedica, che perde i sensi morto fra le sue feci. Ora gli inquirenti sono sulle tracce della banda degli onesti e di Totò. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.
4: Bene, ottimo lavandronto! Che fisco tributaria! Che fica la mia opera! Adesso passiamo alla fur mamma di cose che social nano che Sebastiana e i nostri squarto graders Sebastiana di...
5: No, non chiama nessuno!
4: Bene, brava, complimestro Fogna Zibibo. Che palle le olie, che se piove vado. La salsa al meridionale. Ci facciamo un ballo? Bene, sigla, prima che son chiavi nel culo. Mi faccio certo, sigla.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai.
4: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
5: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per spiegare.
6: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
7: Leo, allora, il foglio che stai portando
5: non me lo fanno mai dire.
7: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
5: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi
4: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
5: Perché? Ma miro. Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
4: E invece non vengo.
5: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
4: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
7: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
5: Ma questo perché mi mette la mano in... Mike, la guardi, la guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
4: Fammi, dai Leo,
5: dai un cazzo, come
4: faccio a dire? Tu vai avanti, no?
5: Quando passare questo uomo di

0: Lo dice Leone, lui
1: questo gorilla stavi per
0: sì,
1: dire.
0: Sì, dice, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui dice, guardami. Dice che gli bruciava la pancia.
2: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: La democrazia è quella cosa per cui se un imbecille dice una cazzata e tu gli dici che è una cazzata, quella cazzata diventa, come per magia, un'opinione. Ieri Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ha perso 9 miliardi di dollari per colpa dello scandalo Cambridge Analytica. Ma che cazzo è successo davvero? In realtà la questione è piuttosto semplice. Questa azienda non ha rubato i dati degli utenti, ma più semplicemente ha utilizzato i mezzi offerti dal social network per raccogliere informazioni e rivenderle al miglior offerente. Come? Adesso ve lo spiego. Per prima cosa ha creato dei sondaggetti su Facebook, di quelli che facciamo continuamente mentre fingiamo di lavorare, tipo scopri che taglia di tette dovresti avere se fossi un trans boliviano. Per partecipare al sondaggio ci ha chiesto se poteva prendere alcuni dati dal nostro profilo e noi gli abbiamo detto di sì, perché in fondo non abbiamo niente da nascondere. Poi ci ha chiesto anche se poteva accedere alla lista dei nostri amici e noi gli abbiamo detto di sì, perché all'epoca per Facebook non era illegale farlo. Sulla base di analisi psicometriche ha dedotto ad esempio che l'utente Francone Sburrazza, dato che gli piacciono i film di Lorenzo Lamas e la Cassola, probabilmente voterà a destra. La signorina Mariella Zizzone invece ama le citazioni di Coelho e il Gay Pride, quindi probabilmente voterà a sinistra. Su questa base la società ha creato un grosso foglio di Excel in cui ha messo tutte le tendenze politiche delle persone, le paure, i gusti e le opinioni. Poi ha spedito il foglione a Trump facendosi dare in cambio un bel po' di soldoni. Trump ha preso questo foglione di Excel e sulla base dei dati ha mostrato delle pubblicità personalizzate su Facebook spiegando a Francone Sburrazza che se avesse vinto le elezioni avrebbe reso legali i calci in faccia e abbassato il prezzo delle cotiche. A Mariella invece ha promesso che avrebbe promosso nelle scuole la poesia di merda e dipinto la Casa Bianca coi colori dell'arcobaleno. La signora Mariella e il signor Francone, guardando con attenzione queste pubblicità, per una mera questione di interessi personali, hanno deciso quindi di votare Donald Trump. Donald Trump ha vinto le elezioni e bella merda a tutti! Ora, posto che la società Cambridge Analytica è stata scorretta perché non ha spiegato in anticipo che uso avrebbe fatto dei dati raccolti, il lavoro svolto dai suoi dipendenti non è poi così complicato. In fondo, con un po' di tempo e un po' di pazienza, potremmo riuscirci tutti. Quindi il problema non è il furto di dati personali, perché di un furto non si tratta manco per il cazzo. Il problema è che al giorno d'oggi la gente decide cosa votare in base ad una merdosa pubblicità vista su Facebook, mentre caga sul cesso o sta in coda al casello. Il problema, diciamocelo, è che decidiamo chi deve guidare il nostro cazzo di pianeta con lo stesso processo mentale con cui sceglieremmo un anticalcare per il lavandino o il gusto di uno yogurt light. Questo, signori miei, è il problema. Detto fuori dai denti, i nostri dati personali sono una montagna di merda, fatta di gattini, citazioni sbagliate e foto di sushi ovunque. I nostri dati personali non contano un cazzo, noi non contiamo un cazzo, non c'è un cazzo di niente da proteggere. C'è invece qualcosa da fare, urgentemente. Informarsi, studiare, cercare di capire qualcosa prima di scegliere se votare o no un immenso coglione. Se tutti facessero questo piccolo sforzo, la Cambridge Analytica potrebbe rubarci anche le conversazioni porno su Messenger e i messaggi audio di WhatsApp con rutti e scorregge. Ma la dignità e la democrazia sarebbero salve. E noi con loro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica.

0: un complotto ai danni di Nerone, lancia una bomba di fumo ninja e si prepara al tiro! Tiro potentissimo! Cannonata micidiale! Bordata pazzesca! Un vero missile che sfortunatamente finisce di poco fuori dallo stadio! Porco di c***o Mariuolo e bastardo! Questo è ancora più scarso di quell'altro! Chi la fa la campagna acquisti? Bocelli? Qui a San Siro, dunque, il risultato è sempre di Inter 0, Hobbit senza anima 0. Linea a Gianni Vago.
1: Sì, grazie voce! Qui al luogo dove siamo invece piove acqua! 1, 2, 8, 3, 8! Le gocce sono davvero troppe per contarle sulle dita delle braccia! In cielo ci sono i nuvolozzi coi lividi, le sfanalate di Gesù e i tuorli assordenti che fanno uscire di capoccia i cani! Ora vediamo che giù nella risaia c'è quello con la palla che corre dritto verso il pozzangherone, inseguito dal contadino avversario! Il contadino avversario si lancia con lo scivolone assassino! Quello con la palla fa il capitozzolo volante e casca a testa sotto nel pozzangherone! Arriva il bagnino fosforescente che soffia nel piffero e tutti si fermano! Quello con la palla fa il bagnetto frignando e il bagnino fosforescente si vanta della sua figurina gialla. Con il contadino assassino si forma una protesta di contadini ed entra un mini trattore che si capotta e prende fuoco. Nulla da segnalare quindi. Qui alla risaia, dove piove sul bagnino, il raccolto sta andando a male. Linea alla voce che vorrei toccare col mio organo genitale!
2: Senti Gianni, a meno che tu non abbia una minchia rotante inversamente proporzionale al tuo quoziente di intelligenza e due serbatoi di Xanax al posto dei coglioni, ti prego di tenere per te le tue avances che io sto serenamente veleggiando verso la menopausa. E non ho mai tentato così poche volte il suicidio come negli ultimi due giorni, ma torniamo a San Siro che è meglio.
0: Qui a San Siro siamo tutti ubriachi, perché i ragazzi di Mister Strapazzotti stanno giocando un vero e proprio calcio champagne, fatto di tocchi eleganti, elaborati fraseggi e intriganti esplorazioni anali in punta di fioretto. L'occasione migliore è capitata proprio sui piedi di Pappagna, che all'82esimo ha spedito in Svizzera un bellissimo cross del capitano Centofalli, arrivato mezzo nudo sul fondo dopo una gloriosa cavalcata di quasi 3 chilometri. Non pervenuta invece la formazione coglioritana, paralizzata dalla schiacciante superiorità calcistica e sessuale dei nerazzurri, la formazione allenata da Mister Scrotu non ha potuto fare altro che prestare il fianco alle pregevoli scorribande interiste, rimanendo inerme e patetica come lo stronzo di un turista tedesco che galleggia nella piscina di un campeggio abruzzese semivuoto. Gol! Gol! Gol del Cagliari! Gol del Cagliari! Porco! Porco! Madornale errore di Pappagna, che invece di andare a zappare effettua un assurdo retropassaggio di 50 metri, servendo il centravanti cameramemmenense Zoom, che sorprende il portiere nerazzurro Ragnateli. Non avrei mai pensato di dire che mi manca Guguru! Quel maledetto mi manca! Cane! Adesso vado a tirarlo fuori dalla bara, lo faccio impagliare, me lo inculo e poi lo metto a giocare!
2: Oh, come godo a sentire la sofferenza altrui. Col senno di poi sono proprio contenta di non aver mai imparato a fare un cappio come si deve. Ci risentiamo la prossima settimana. Andate tutti bellamente a fanculo.
0: Sono ancora collegato? Prova, prova, prova! Sì, cazzo! Hanno dimenticato di chiudermi il collegamento. Mi trovo dal mago Cianciabella e sto cercando di mettermi in contatto con lo spirito di Guguru, che si trova all'inferno. Allora, mago Cianciabello, ce la facciamo?
3: Bello mio, il tuo amico Guguru si trova nelle stanze più profonde dell'inferno. Devi darmi altri 500 euro. Mi serve più energia per raggiungerlo.
0: Cane, ti ho già dato 700 euro!
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you. Merda! Unreal Radio.
1: Unreal Radio.
0: Unreal Radio. Ci troviamo a Castiglion del Castiglione di Castello San Castello, dove proprio oggi sta accadendo qualcosa che non è mai accaduta prima. Il pluriesacerbante Bino da Vinobogge infatti non si sta presentando per una nuova memorabile sfida.
2: Ma ti pare normale? È un mese che stiamo qui ad aspettarlo, un mese, ma si può?
3: Un mese!
0: Da Vinobogge, quando avrà voglia di presentarsi, andrà a competere per il record di uomo più idraulico del mondo, attualmente detenuto dall'italo-veneto Ostregheta Trombon.
2: Vabbè, ma si può far aspettare la gente un mese?
3: Ma perché da te l'idraulico viene subito?
0: E finalmente, infatti, ha fatto il suo ingresso in scena Bino da Vinobogge, osannato dalla folla.
4: Signor Davino Bogge, ce la può fare a laurearsi uomo più idraulico del mondo?
5: Guardi, signor giornalista, adesso non le posso rispondere. Mi richiami giovedì che le rispondo venerdì e vediamo se lunedì dopo posso dirle se vengo mercoledì.
0: Indubbiamente lo pseudo campione è in uno stato di forma eccellente. Non avrà quindi problemi a misurarsi con l'adulteriometro, un sofisticato macchinario costruito dal Massachusetts e in grado di misurare con esattezza i livelli di adulterio compiuti da Bino da Vinobogge in qualità di idraulico. La macchina si basa su una scala di 5 valori che sono: uomo più idraulico del mondo, uomo abbastanza adultero, uomo di sani principi, uomo chiaramente gay e malgioglio.
5: Signori giudici, sbrighiamoci che ho altre chiamate.
2: Sbrighiamoci pure. Ma io a questo lo ammazzo a capocciate.
3: Contegno, collega, sta calmo, che questo non merita minimamente la nostra considerazione. Neanche la dobbiamo.
2: Ma io è un mese che sto qua, neanche la barba mi sono fatto. Guarda qua, sembra Paolo Bargigia.
3: Ma Paolo Bargigia è quello che insulta il Napoli sui social.
2: Bravo, lo conosci?
3: No.
6: Via la solita buffonata!
0: Ed il concorrente è pronto a misurarsi con l'adulteriometro, che può finalmente sancire l'ingresso del suo nome nella storia. Ma qualcosa va storto.
7: T'ho trovato, Merda!
5: Signori giudici, questa persona discongendola la mia sconcentrazione di concentrarmi!
2: Devo dire la verità, a me mi sta simpatica però,
3: Si porti sotto la macchina, Davino Bogge, non faccia caso a questo energumeno armato di mazza da baseball.
7: Ti sei fatto mia moglie, E allora to!
5: Aio!
7: To!
5: Aio! Ma che cazzo è?
0: Colpo di scena, signore e signori. Un marito tradito ha raggiunto Davino Bogge e ha iniziato a mazzuolarlo proprio pochi attimi prima che iniziasse la misurazione del macchinario. Un evento che impedisce di fatto la proclamazione del nuovo record mondiale di uomo più idraulico del mondo.
2: Devo dire che abbiamo aspettato un mese, ma ne è valsa la pena, vedi?
3: Guarda come gronda di sangue, è un piacere veramente questo.
2: Beh, ma vado a tagliare la barba.
3: No, ma lascia che ti sta bene, lascia. Ti fa sembrare una specie di hipster.
2: E che vuol dire hipster?
6: Uomo chiaramente gay!
0: Unreal Radio.
1: Unreal Radio.
0: Unreal Radio.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un cordiale annate a morì ammazzati, cari amici all'ascolto per l'anticipo della 32esima giornata di Serie A. I campi collegati quest'oggi sono due: Milano, dove l'Inter ospita il Lecce, e Udine, dove Udinì affronta l'Harry Potterese. Ma andiamo subito a San Siro, da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio! Qui a San Siro è tutto pronto per il fischio iniziale! Inter che purtroppo deve fare a meno del portiere titolare Ragnateli, fermato dalla malaria. Al suo posto, mister Strapazzotti è dunque costretto a schierare Guguru Junior, che con i suoi 144 centimetri è il giocatore più basso del campionato, nonché inesauribile fonte di pirotecniche e bestemmie. Diamo uno sguardo alle formazioni. Inter che, oltre al nano bastardo, scende in campo con Polpacci analfabello, Fagianovic, cento falli, sciupalattimo, pappetta, nipopotamo, muflao, fantacani e Kaiser Kotika. Formazione al completo invece per il Lecce di mister Stressati, che schiera Chiava Pazze, Scemuniti, Stremarella, Trotra Troia, Wallerotti, Zebra Allegra, Belpus, Tanticamion, Spadaccinovic, Forforacci e Mamma Sterco. E sarà proprio il Lecce a battere il calcio di inizio. Gol! Gol! Gol del Lecce! Gol del Lecce! Porco puttana la... Ah! Ah! Porco... Ma sì, prendiamola sul ridere! Ah ah ah ah! Porco... Ah. A San Siro dunque il risultato è cambiato. Inter 0, quasi Albanesi 1. Linea Gianni Vago.
4: Grazie voce! Qui alla pista calciabile la partita di pallapiede è ferma per un'invasione aliena. Quindi io mi sono messo a guardare un porno sulla TV del cellulare. Ora vediamo che sono i neri ad avanzare, ma la cinesina non indietreggia, anzi si inginocchia e fa l'assaggione mignottone proprio mentre nella stalla irrompono i nazisti. I neri e i nazisti iniziano a limonare duro mentre la cinesina annoda i piselloni di tutti e poi si mette a capretta con una bomba a mano in bocca. Iniziano i lavori del traforo. Arriva un pipistrello zingaro e si mette a pisciare insieme al vescovo. Tutti fanno Asia! E una cicciona se la ride! Qui al porno sulla TV del cellulare alla cinesina crescono i baffi dal mal di cazzi. Linea la badante fantasma.
2: Gianni, stammi bene a sentire, voglio che mi mandi immediatamente il link di quel porno. Sto proprio cercando qualcosa del genere da proiettare al funerale di mio figlio. Se lo bocciano pure quest'anno, è la volta buona che lo strozzo. Intanto torniamo a San Siro da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio! È un Inter con il coltello fra i coglioni, quella che va incessantemente all'arrembaggio della porta di Chiava Pazze alla ricerca del pareggio. Ora è sempre la formazione nerazzurra ad avanzare con il giapponese Nippopotamo. Da Nippopotamo bella imbeccata per Analfabello. Analfabello la controlla, finge di ballare la taranta e induce due avversari a togliersi le scarpe per poi metterla al centro per la corrente sciupalattimo. Sciupalattimo la stoppa, inquadra la porta, si accende la pipa, conosce la sua futura moglie, si tatua un torero sulla coscia, compra un attico in Lomellina, manda gli inviti di nozze e si prepara a prepararsi al tiro! Da dietro arriva però Scemunitis, che lo stende con una randellata fra capo e collo! Rigore per l'Inter! Godo! Godo! No! No! Sul dischetto va il portiere Guguru! Ma perché? Perché? Cazzo fai che sei più basso del pallone! Fischio dell'arbitro, tiro del nano, parata facile! Ah! Contropiede! Contropiede del Lecce! Gol! Gol! Gol! Raddoppio del Lecce! Ah! Ti odio nano di merda! Ah! Quando è troppo è troppo! Ora scendo e ti prendo a calci in culo fino all'inferno! Ah! Porco... Sei un nano!
2: Bene, ora io vado a casa a leggere la pagella di mio figlio. Ci sono buone possibilità che io venga presto arrestata per strangolicidio, ma non temete, continuerò ad odiarvi anche dal carcere. Ora sciò, andate a farvi fottere.
5: Ah!
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta
5: chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... Della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
11: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
11: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
11: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
12: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
11: Sì, che devo fare? Stavo
12: aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
11: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
11: forse
6: vabbè.
11: C'è il sangue.
6: Sì,
11: allora, signora.
6: Bene. Questo
11: mi ascolti,
6: sì.
11: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
11: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo.
12: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
12: Un attimo,
11: mettici il pennino nella cacca.
12: Stai il telefono, stai.
11: Sì.
12: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
12: Mamma che brutte feci che c'è.
11: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
12: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era prosciutto, mozzarella,
12: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
12: inghia, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
12: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
12: Sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
13: Sì, scusa collega.
6: No,
13: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
13: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
6: Ho capito, ma per telefono?
13: Alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
13: Su tutto.
6: Va bene.
13: Lo sport.
6: Sì.
13: italiano, difendiamo i colori azzurri.
14: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
13: Oggi è uno sport estremamente emozionante. Sì. Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
14: Ah, all'ungherese?
13: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
14: Sì.
13: Ecco.
15: Glauco! A tavola che pronto!
13: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
15: Dai,
13: ma tu,
15: che ti ho
13: ma
15: fatto
13: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
15: Dai che ti ho fatto l'insalata!
13: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo!
15: Dai che si raffredda l'insalata!
13: Secondo cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov!
14: Sì!
13: Ecco, fa il colpo!
14: Ecco!
13: Uno!
14: Sì! Due!
15: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro!
13: Che vaffanculo, porco di...
6: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
13: Allora signora, sì, sono quello della cacca, sì, dell'esame delle feci.
14: Sì.
13: Allora,
14: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
13: Beh.
14: Non è Don Gaetano.
13: No.
14: Niente,
13: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
16: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
13: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
16: ma
13: fare
16: io
13: la
16: so
13: cacca.
16: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
13: Che ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
13: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
16: Non lo so, vabbè.
13: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
14: bene,
13: visto.
14: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
13: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
14: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
13: Scusa collega, il colpo decisivo,
14: sì.
13: Decisivo?
14: Sì.
13: Perché il campione ungherese Nemecek...
14: Sì.
15: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
13: Ma l'insalata non si raffredda.
15: Dov'è tuo figlio?
13: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
15: Hai visto
13: vabbè,
15: Peppino?
13: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
15: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
17: Oggi nello Zoo di 105 ospitiamo Dario Fashion Blogger. Come chi cazzo lo conosce? Ma è Dario Fashion Blogger, su, quello di... Ma come ammazzati infame? È una webstar pesante, uno che macina like a migliaia. Insomma, è la versione maschile di Chiara Ferragni, cazzo. Davvero non sapete chi è Dario Fashion Blogger? Davvero non lo conoscete? Beh, fino a mezz'ora fa non lo sapevamo nemmeno noi, ma ci siamo documentati e siamo in grado di offrirvi 10 cose che senza alcun dubbio non sapete su Dario Fashion Blogger. Numero 10. Secondo l'autorevole rivista Vice, Dario Fashion Blogger è un uomo di mezza età che ha deciso di dedicarsi ai consigli di moda per tutti coloro che vanno a fare shopping al Brico Center, a ballare in balera e che mangiano caramelle Rossana. Praticamente il prototipo di pubblico di Barbara D'Urso. Numero 9. Dario Fashion Blogger ha una straordinaria somiglianza con l'attore americano Danny DeVito. L'unica differenza tra i due sono 300 milioni di dollari e una carriera. Numero 8. Nel proprio armadio, Dario Fashion Blogger ha detto di avere più di un migliaio di vestiti e gli stanno tutti di merda, nessuno escluso. Numero 7. Ispirato dal libro di Mariano Di Vaio, anche Dario Fashion Blogger sta pensando di scriverne uno, ma con calma, deve prima imparare l'alfabeto. Numero 6. Dario Fashion Blogger ha persino degli haters. Se andate sui suoi profili, li riconoscete subito. Sono quelli che lo insultano di meno. Numero 5. Dario Fashion Blogger ha raccolto oltre 5.000 firme per salvare le caramelle Rossana. E le caramelle Rossana ne hanno raccolte circa 10.000 per levarselo dai coglioni. Numero 4. Dario Fashion Blogger è un appassionato di TV. Il suo sogno è quello di diventare bello e ricco come i protagonisti di Beautiful. Per il momento è fermo agli zombie di The Walking Dead. Ma mai dire mai, Dario. Numero 3. Dopo il suo successo, a Dario Fashion Blogger è stata dedicata una prestigiosa sfilata di moda a Firenze, il famoso Pitti si incula. Numero 2. Prima di fare il fashion blogger, Dario era incredibilmente disoccupato. cazzo, non l'avremmo mai detto. Pensavamo fosse, che ne so, un fisico nucleare, un campione di Decathlon, e invece... Cazzo, era disoccupato, pensa a te.
18: Numero 1.
17: Dario Fashion Blogger ha tuttavia un merito, quello di aver sdoganato la semplicità. In questo mondo di numeri gonfiati, di filtri, di stile, riccanza, ostentazione, like e followers, la normalità, grazie a Dario Fashion Blogger, è diventata qualcosa di straordinariamente eccezionale. Queste erano 10 cose che senza alcun dubbio non sapete su Dario Fashion Blogger.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Merda!
1: Però.
3: Che è il suo parolo?

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamente?
4: Lo stufamento?
3: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'Asciugone Palanca.
3: Mi presiedono, la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che soprano, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per te? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta quando tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Pronto, Rossi?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una cosa rapida.
4: Sì, sì, buongiorno.
5: Buongiorno a lei. Senta, contestualmente ad una visita che ha fatto questa amica di mia moglie, che si chiama Luisella, che è venuta con la nipotina, questa nipotina c'aveva una di quei cosi gelatinosi, non so se c'è presente, sono quei giochi dei bambini, no? Che sono fatti tipo di gelatina, che sulla confezione c'è scritto che non macchina, invece la bambina, mentre non la guardavamo, no? Eravamo lì che chiacchieravamo, cosa vuole, ci siamo presi questo tè, questa tisana come solitamente facciamo, la bambina era lì che giocava sul divano, questa cosa appiccicosa che credo che si chiami slime o slime, una roba con tutti i brillantini, non lo so, eccetera, eccetera. Questa cosa si è appiccicata al divano e noi lo dobbiamo levare ma non riusciamo. Secondo lei cosa devo fare?
4: Ma non ne ho esperienza su queste.
5: Non sa lei.
4: Che dice lei?
5: È un coso gelatinoso, non lo so, una roba tipo...
4: Provi con l'acqua, sperando che non lì... faccia l'alone.
5: No, no, ma ho già provato. Perché lei spiego? Allora, quando è successo? In pratica, innanzitutto ho rimosso, diciamo, questa roba gelatinosa che era un po' una specie di blob, non so, non è neanche un giunga, capito? È un coso, una poverina che diventa tipo una medusa, non lo so, sono i bambini che giocano con queste robe qua.
4: Dei giochi ora dei bimbi, io come macchiano non...
5: Sì, figuri un po' io. Perché le spiego? Con una spazzolina ho cercato di levare almeno la parte sabbiosa di questo slime,
4: sì,
5: capisce?
4: Sì.
5: E allora con lo scopettino, quello da raccogliere la polvere per terra, non so se c'è presente quello che sta dentro la palettina, no? Quello che si usa
4: sì,
5: solitamente.
4: Sì.
5: Esattamente. Con quello lì ho cercato di rimuovere lo strato perlomeno superficiale di questa poverina, ma è rimasta attaccata a questa macchia. Allora con una spugnetta, non so se c'è presente la spugnetta,
4: sì, sì,
5: la spugnetta, quella lì dei piatti, è leggermente inumidita, ma proprio leggermente, appunto per non lasciare l'alone, ho cominciato a grattare dai lati, ma non viene via, perché
4: non
5: questa roba non viene, non viene, ricorda un po' il pongo, non so se solo ricorda lei il pongo.
4: Sì, sì, sì.
5: E i miei nipoti ci passavano i pomeriggi, sa col pongo.
4: Senta,
5: glielo...
4: un attimino,
5: bravo,
4: si
5: tutto
4: vende
5: tende.
4: Come è solubile questa... questa roba, questo gioco.
5: Perché le spiego, solitamente diciamo di questa roba della pulizia domestica, dell'igiene della casa, se ne occupa mia moglie, capisce cosa vuole? Io non è che sono tanto erudito su questa roba qua, io più che fare la spesa, fare da mangiare, non so fare, capisce? Invece mia moglie è una proprio fissata con l'igiene, c'ha 3000 prodotti, quello lì il gallo del pulito che spruzza da tutte le parti, ma lì tutte le volte mi fa stare un tire, che sono lì che mi sto fumando. No, era quello lì, che quello lì, da lì viene lì, mi piglia anche per il culo, che io sono lì sul divano, mi sto leggendo il mio libro, fumandomi la mia pipa, lei arriva lì, che me lo spruzza tutta addosso, pensi un po' lei, pensi un po', che io sono anche allergico, forse a qualche componente di questo sapone dal gallo, non lo so, abbia pazienza. Comunque, di solito è mia moglie che si occupa di queste cose qua, ma sfortunatamente in questi giorni qua, dopo questa visita della Luisa, la mia moglie ci è caduta la retina, sa?
4: Ho capito.
5: Ci è caduta la retina, non vedeva più dall'occhio sinistro, povera donna, ma lì ci mancava solo quella. E quindi praticamente adesso è in ospedale a farsi verificare, mi ha detto, mia, guarda un po', Angela, occupati un po' di sta roba dal divano, che non possiamo rimanere con sta bella di macchia sul divano, mannaggia.
4: Ah, lei ci ha dato l'acqua, l'ha grattato, ha fatto tutto anche
5: Non è
4: avrei fatto come lei.
5: Infatti, ma non è successo niente. Capisce? Non so, lei forse è più pratica di me.
4: Di queste cose qui le dico la verità, non ne ho tanta esperienza.
5: Esperienza neanche io. Perché le spiego? Io questo qua è un vecchio divano, capisce? Non è una roba nuova di quella lì che fa la promozione. Sa quelle promozioni lì che non finiscono mai, dei divani che c'è l'artigiano della qualità che tutto che ci raccontano. È un divano vecchio, cioè con questa fantasia a fiori che credo contestualmente siano possano essere delle petunie, non lo so, delle ortesi. Guarda, io non c'ho pelle pollice verde, non c'ho niente di verde. Guarda, a parte il pezzo, era una battuta, non l'ha capito, vabbè. Comunque io sono così, sono un po' spiritoso anche nel dramma del divano. Comunque è un divano vecchio, che questa copertura non è sfoderabile, capisce?
4: Il brutto è quello, perché se è sfoderabile mi portava al
5: pezzo,
4: si trovava magari con gli smacchiatori.
5: Tori, infatti, però purtroppo non è sfoderabile sto divano. Allora che cosa vuole? Io a una certa età non è che posso incollarmi il divano sulle spalle e portarlo alla tintoria. Ho provato anche con l'alcol, sa?
4: Ah, ho capito.
5: Sì, ho bevuto, capito. Però niente, dopo, anche dopo aver bevuto, niente, non sono riuscito a smacchiarlo.
4: Vabbè.
5: E come posso
4: non
5: fare? Lei come farebbe? Non le è mai capitato questa?
4: Io avrei fatto come ha fatto lei, con l'acqua e a grattare un po'.
5: A grattare? No. Ma non è venuto grattando?
4: No, non è una macchia che conosca, capito?
5: Certo.
4: Non vorrei dargli un consiglio
5: sbagliato. Infatti.
4: Io direi invece di andare dove vendano queste cose.
5: Sì.
4: Chiedere a loro.
5: E quindi secondo lei adesso dovrei telefonare alla Luisella, che è questa amica di mia moglie, tra l'altro una che bambini veramente antipatiche. Io non so come faccio a essere amica. Una persona quando arriva non saluta mai, viene sempre a pranzo, a casa, a cena, a casa, mai una volta che si presenta con una bottiglia di vino, due pasti, niente, proprio una persona tirata, sa quella proprio taccagna, micragnosa, di una volta, non so, comunque sono amiche, comunque, allora magari chiamo questa Luisella qua e ci dico dove ha comprato questa roba per sua nipote.
4: Telefoni a lei.
5: Alla Luisella, telefona con la stronza della Luisella,
4: che
5: si teneva sua nipote, beh lì non c'è questo problema della macchina. Ma senta, un'ultima cosa, pronto? Ma fa una culo alla Luisella con la scema di sua nipote. Io prossimo anno regalaci un po' dei Lego, no? Invece che lo sperma di cammello gomoso. Ma pensa un po' te dove arrivare. 105
1: Lo Zoo di 105.
0: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
0: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Avevano abbracciato con estrema onestà il ben noto sillogismo. Era una capra in matematica, era una capra in storia, quindi la terra è piatta. Purtroppo il 25 febbraio scorso sono spariti misteriosamente nel nulla, senza alcun apparente motivo. Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli erano i soci fondatori e unici membri dell'ACC, l'Associazione Complottisti Consapevoli. Tre cretini fatti e finiti che però sapevano di esserlo. Troppo stupidi e pigri per affrontare con spirito critico l'enorme tesoro di conoscenza accumulato dall'umanità nel corso dei millenni. Come ogni buon complottista, lo avevano invece rigettato in toto, così da potersi sentire alla pari con chi quello sforzo lo aveva compiuto ed era in grado di distinguere le stronzate dai ragionamenti sensati, i cosiddetti intelligenti. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Clu clu clu clu clu clu clu clu clu. Sono Sandrino, il mago del tacchino. Clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu. Sandrino, il mago del tacchino.
11: Sì, buongiorno, lei ha informazioni.
12: A me che tacchi fra i chicken? Me lo suca.
13: Bravo, bravo, bravo.
12: Sono Sandrino, il mago del tacchino.
11: Scusi, ma lei si parte dietro il pubblico?
12: No, il tacchino.
11: Ah.
12: Bravo, bravo. Se no che cazzo di mago sarei?
11: No, pensavo fosse glu glu tacchino.
12: Adesso mi fa sparire, vai. E via, è sparito il tacchino,
11: sì.
12: Guardate, aspetta, adesso lo faccio riparire dentro il forno. Senti il tacchino come soffre, senti. Sono Sandrino, il mago del tacchino, glu glu glu glu glu. E deve vedere come me lo inculo.
11: Ecco, benissimo. Diciamo, a differenza degli altri complottisti, Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli non facevano mistero del profondo senso di inferiorità che animava le loro assurde credenze. Anzi, lo sbandieravano a ogni occasione. E questo aveva procurato loro non pochi nemici nel mondo dei complottisti. La Terra è piatta, il Medioevo è durato solo un weekend, la vera Luna è fra le chiappe di Paul McCartney, Avril Lavigne e Renzo Arbore sono la stessa persona. Non c'era strampalata teoria del complotto che i membri dell'ACC non avessero abbracciato con falso entusiasmo ed estrema ironia. Un'altra telefonata, pronto?
14: Scusato.
11: Sì, no, scusato.
14: Scusato.
11: È scusato, lei dica.
14: Grazie. Noi stiamo guardando Sanremo, volevo sapere, è già uscito da Da Vinci?
11: Guardi, allora, questa era i tre.
14: Salda Vinci vince.
11: Sì.
14: Vince Salda Vinci, secondo noi. Abbiamo scommesso tutta la casa, tutto cose su Salda Vinci.
15: Allora, abbiamo detto che abbiamo 8 telefoni.
14: Lei è Carlo Conti?
11: No, esatto, non sono Carlo Conti. Questa era i tre e tra l'altro Sanremo...
14: la Pausini, la Pausini, Pausini, la Pausini.
11: Non sono la Pausini, ma Sanremo è terminato e Salda Vinci ha già vinto. Quindi fare le scommesse ora...
14: No.
11: Sì, è un po'...
14: No, sennò sarebbe Salda vinto.
11: Sì.
14: Se fosse finito. Invece sa da vincere, ancora da vincere.
11: Sì, no, è
15: ma
11: termina...
15: la furba questa, eh.
14: La Pausini è furba, è forte, è forte.
11: È terminato sabato Sanremo.
14: Ma come no? Noi stiamo guardando ancora la prima puntata. Spoilerato.
11: Siete su RaiPlay forse?
15: Sì, sul computer.
11: Forse allora avete messo indietro.
14: No, la... questo è il pezzotto che funziona. Guarda.
15: Ma spoilerato.
14: Spoilerato. Sì. Bastarda Pausina.
11: Tutti i nodi vennero al pettine il 25 febbraio scorso, in occasione del Festival della Complotteria di Toronto, il più grande raduno annuale di complottisti al mondo. Qui Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli avevano presentato la loro ultima audace teoria. Tutte le teorie del complotto sono in realtà solo ipotesi di complotto, perché una teoria ha bisogno di una dimostrazione. Accidentalmente dunque i tre avevano proposto un ragionamento quasi sensato e questo fece rischiare loro il linciaggio da parte degli altri partecipanti, costringendoli a fuggire a gambe levate dal congresso. Purtroppo Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli da Toronto non hanno più fatto ritorno, spariti nel nulla come in uno dei complotti a cui loro stessi non credevano realmente. Ma dove sono finiti, dunque? Abbiamo un'ulteriore telefonata, speriamo ci siano notizie.
7: Scusa collega, ti interrompo per dare l'aggiornamento di Rai Sport.
11: Sì.
7: Sui mondiali di scacchi.
11: Sì.
7: A Odessa.
11: A Odessa sono i mondiali di scacchi, collega?
7: A Odessa. E adesso è il turno del campione bielorusso Kolarov.
11: Scusi, ma questo non dovrebbe andare su Rai Sport, collega?
7: Un momento molto importante.
11: Sì, molto
7: perché
11: importante.
7: L'avversario, sì, la zero Malanescu.
11: Si sente il pathos del momento.
7: Ha fatto l'arrocco corto.
11: Sì, ma adesso... però non siamo su Rai 3, non Rai Sport.
7: Mi sta interrompendo.
11: Sì, ma lei sta interrompendo me, collega.
7: Il pathos.
11: Pathos, vabbè.
7: Adesso vediamo la mossa di Kolarov,
11: sì,
7: che ha,
11: sì,
7: esattamente 29 minuti per effettuare la, sì, propria scelta.
11: Ci possiamo ridarle il collegamento, collega, quando...
7: Cioè, no, bisogna commentare la mossa.
11: Commentare la mossa, sì.
7: Però ci sembra che sia intenzionato a muovere il cavallo,
11: sì,
7: in H4.
11: Sì. Ci riaggiorniamo.
7: Un attimo.
11: Sì.
7: Perché ha spostato il focus sull'alfiere in A3, col quale potrebbe andare a colpire... in F7.
11: Beh, una certa suspense.
7: Sarebbe una,
11: sì,
7: mossa,
11: no,
7: molto azzardata.
11: Molto azzardata.
7: Anche perché... Franco!
11: Quindi?
7: Adesso attendiamo perché, no, Malanescu ha, sì, 30
15: Franco!
7: Minuti. Porco
15: c***o,
7: sto facendo la cronaca, porca c***o.
15: Porca c***o, faccio le
7: porco c***o, di c***o, quello è Malanescu che deve muovere, porca
15: fregati!
7: Niente, no.
15: Largamente... Tutta la notte così, che dorme questo che parla! Tutta la notte così.
7: Allora, quando andava a puttane non andava bene, adesso che seguo.
15: Ma no, vai a puttane, meglio, così dormo, Cristo.
7: Allora chiudiamo il collegamento da Odessa, sì, vado a Troia.
11: Grazie. Chiunque abbia una teoria, o meglio un'ipotesi, che possa spiegare la loro sparizione, è pregato di contattare la nostra redazione all'indirizzo mail Gesù aveva il 33 di piede, @chilasvisto.it.
12: Sono Sedrino, ma non è tacchino!
15: Abbraccia!
12: È quasi pronto, vuole una fetta.
11: No, guardi, io non credo sia un tacchino, sia un uomo che lei sta malmenando.
12: Oh porca, ecco perché non c'avevo il becco.
11: Ecco. Alla prossima puntata.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia. Questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male. Mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano... Baciamelo piano. I super erotici.
9: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
10: Quello è Iron Man.
13: Miei cari super erotici, ancora una volta il mondo ha bisogno di noi. Il malvagio Thanos vuole attaccare la Negroinlandia, uno stato africano abitato da tutti gli attori di Spike Lee. Dobbiamo assolutamente fermarlo. Vero, donna Pompino? Per questa delicata missione avrò bisogno dei più valorosi supereroi della Terra. Vi presento la squadra speciale che ho scelto per questa impresa. La donna di colore che può mangiare il cazzo di un elefante. Angola profonda. L'uomo che vi infila un pugno di ferro nel culo. Iron Fisting. Il fantastico Capitan Provincia di Foggia. L'uomo sborg bradipi. Sa parcheggiare Woman. L'inscopabile Hulk. Fica di stronzi. Il licantropo romano. Il lupo mannarino. James Bondage. Quaraquaquaman. E non è Ivo Avido. Rutto Angelico Woman. Spagnoletta Man. E la donna che tutti vorremmo evitare. Sega Annoiata Woman.
12: Bravo! Bravo! Bravo! Sega Annoiata, terribile! Bravo!
13: Bene, bene.
12: Ma suonano la lingua di Menelik mentre me lo meni.
13: Bene, super erotici. Tutti sulla maestronave. Si parte per la Negroinlandia.

0: tutti! Vi ucciderò tutti!
1: Aiuto!
2: No, no, no, no!
3: Thanos, lascia gli abitanti di Negroinlandia e venditela con noi.
0: Con piacere, super erotici.
3: Tutti pronti? Sotto palle di fuoco, tu attacca la destra. Io e la donna Pompino l'attaccheremo da sinistra. Tutti gli altri al centro.
4: Sì, sì, ok. Ma come mi brucia il culo? Ma come mi brucia il culo? Datemi un bidet, lanciatemi un bidet.
5: Io sono un semplice spettatore, posso segarmi guardandovi.
3: Dannazione invincibile! Abbiamo bisogno di rinforzi!
4: Thanos, arrenditi! Non puoi nulla contro di me!
0: Ah sì? E tu chi saresti?
4: Forza bambini, lanciategli il pesce!
0: Il pesce?
4: Sì, sono Capitan Findus!
0: Ma che cazzo dici? Capitan Marvel, Capitan America esistono. Chi cazzo è sto Capitan Findus?
4: Effettivamente, anch'io quando mi ha messo sotto contratto per questo film sapevo che era un po' inefficace la mia arma.
6: Ah, perché questo è un film?
4: Sì.
6: Porca, ma pensavo fosse una convention. Sono Giovanni Rana.
4: Oh, l'ho riconosciuta. Io sono quello dei bastoncini, però il capitano quello vecchio.
6: Mi sono quello dei tortellini.
4: Porca,
6: Pittore.

0: Allora, compagna di vita e moglie adorata, come passeremo questo Natale in piena libertà per via della scelta discutibile ma assolutamente personale di non avere dei figli rompicoglioni e costosi, che ci permette di avere la piena libertà e autonomia decisionale, economica e organizzativa? Sono troppo indeciso. Cortina, Caraibi, Madagascar, New York?
1: Niente di tutto questo. Ho invitato i miei al pranzo e i tuoi alla vigilia. E tuo zio Piero si ferma qui con la famiglia fino a Capodanno.
0: Ma sei mon...
1: Guarda che è inutile che ti incazzi. Mica è colpa mia se quest'anno tocca a noi organizzare. È un turno che hai deciso tu l'anno scorso strafatto di nocino a casa dei tuoi.
0: Ma che cazzo c'entra? Sai quante puttanate dico alle cene di Natale con la famiglia che tanto poi ci si dimentica? Come 3 anni fa che ho detto a tutti che avevo 3 mesi di vita per farli piangere e prendermi le attenzioni perché ero geloso del figlio appena nato di mia cugina, quella terrona del cazzo che fa un figlio all'anno per prendersi la scena.
1: Mamma mia, non ricordarmi l'imbarazzo del dopo, quando a distanza di 4 mesi mi hai fatto dire a tutti che Padre Pio ti aveva fatto il miracolo, assumendo un paio di barboni per fingersi inviati della curia per indagare sulla guarigione eccezionale.
0: Minchia, ma sai che quei due erano dei francescani perfetti? Dove cazzo li hai trovati?
1: Fuori da Cinecittà, ex comparse in disgrazia. Il cinema italiano non spinge più come una volta. Senti, adesso comunque levati le voglie di viaggi, perché queste vacanze le passiamo qui.
0: Ma col cazzo! Inventiamoci un'altra minchiata e mandiamo tutti a fanculo. Io non ci resto qui al freddo a fare la muffa a casa. Poi chi cazzo ha detto a mio zio Piero di venire a stare qui con quella famiglia di merda di ignoranti schifosi?
1: Sempre tu, idiota! Sei sceso in garage con lo zio Piero e sei tornato su dopo 20 minuti tutto arzillo e straparlante. E ti eri già messo d'accordo con lui. Non smettevate più di parlare e bere whisky. Sarai sceso in garage 20 volte con lo zio Piero.
0: Cazzo, è vero la peruviana?
1: Peruviana? Di che stai parlando?
0: La peruviana della Fiat, una nuova macchina da lavoro che ha preso Piero. Tipo Fiorino, ma più puro come mezzo da lavoro. Uno spettacolo che non puoi capire, introvabile, devi avere il concessionario giusto dal Sud America, altrimenti la tagliano con i mezzi italiani, tipo l'Iveco Mannite.
1: Vabbè... Roba da maschietti, io non ne capisco niente.
0: E meno male figa.
1: Dai su, vai in garage a prendere i materassi gonfiabili della Intrex. Così preparo gli spazi per lo zio Piero e i suoi figli.
0: Sai che ho un fortissimo déjà vu?
1: Visto che scendi, prendi anche la bamba che mi ha regalato lo zio Piero l'anno scorso quando sei svenuto. Stasera ho voglia di fare festa.
0: Porca m***a, che notizia.
2: Amore, mi sa che i vicini sono tutti e due ammalati. Se salgono in ascensore, non entrare, prima che ci impestino.
3: No, amore, stanno pippando.
2: Ah, meno male, va. Quest'anno non ho fatto l'anti-influenzale. Cose di casa.
4: Cose di casa. Cose di casa. Bella sigla, serie di merda.
5: Yeah. Yo. Per lo

0: avanti, bitch!
1: I Puglieni.
2: Resistere oltre ogni limite fisico e psichico. Quale sorta di dogma li spinge a perseverare nella ricerca di un contatto? Mentre il tempo passa, alcuni dei più valorosi muoiono, fiaccati dalla fatica e dallo stress imposto dalle alte sfere di comando. Ma la perseveranza muove ancora le file sull'avamposto pugliese. E i tentativi di contatto aumentano di ritmo.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Che sei?
4: Upa, ci sono domamata?
3: Che sei?
5: Cite.
3: Eh?
5: Cite morte viva.
3: No.
4: Ma soffichi da Vincenzo tu?
3: Non lo so.
5: Sì?
3: Come sei?
5: Sì, sì.
3: Eh?
5: Sì, zocco tu?
4: Mangialo, cazzo.
3: Sono sì.
4: Ma lavalo quello della scimmia?
3: Non te ne sfida!
5: Lava a cazzo di vetro?
4: Ma ci sono ignorante, sì!
3: Ma...
4: Mamma?
3: Quando?
4: Mamma?
3: Come si chiama? Sono stati ci sento!
4: Ma mangi lo cazzo tu?
3: Eh?
4: Gula, sorta. Soffri.
3: No, sta bene.
4: Ma parlo col culo?
6: Pronto?
5: Upa.
6: Pronto?
5: Upa, c'è una domanda del sorto pure.
6: Cioè sì, guarda.
4: Da zocca domanda. Soffri che di Vincenzo tu?
6: Guarda, c'è che vecchia, c'è tu Vincenzo, guarda.
5: Sì, uzzi Riccardo tu.
6: Chi è?
4: Lo panzerotto, lo mangio lo panzerotto.
6: Sta fatti un gioco, guagna.
4: Ma Michele sta?
6: Oh, che cazzo sei?
4: Culo rotto.
6: Chi sei?
5: Cite.
6: Eh?
5: Cite morte viva.
6: Era molto per chi te stramolto.
4: E ti dà zocco da mamma.
6: Vaffanculo a chi te è molto, basta.
5: Tu e tutta la razza tua, Tromon.
6: Fate che la nostra, non la vengo.
4: S'ho comprato la Peugeot?
6: La Peugeot, la Stefangio.
5: Ricchio di gomma?
7: E quelle da sord.
4: Che da zocco di mamma?
7: Come sta quella di sua sorella?
5: Moc? Moc, ci te morto?
7: Ma vaffanculo alla morte tu e tutta la razza tu.
4: S'ho figlio di Vincenzo tu.
7: O se cascassa tu cazzo, voglio.
5: Tu mangi il cazzo tu?
8: Pronto?
4: Upa?
8: Pronto?
4: Upa, c'è una domanda, ta?
8: Eh?
5: Vittorio, o figlio Vincenzo?
8: Ho sbagliato.
4: Ci stronzo, tu?
8: Si stronzo? Che cosa
4: è? Come quella puttana mamma, ta?
8: Potassi, che la mamma del puttane.
5: Tu è tutta la razza tua, la zoccola di sorda.
8: Mamma di sorda, di quando ne di.
4: Ma tu lo mangi, lo cazzo?
8: Lui anda qua e tu facci magna.
5: Fece la becca? Fece la becchina alle cavette?
8: Tu facci magna.
5: Cosa?
8: Quella cavo.
5: Che cosa?
8: Ha detto cavo, cazzo.
4: Ma tu sei stronzo?
8: Tutto sti cose sa dici.
4: Lavalo quello dello scimmia.
8: Ah, si scema allora proprio. Proprio maletto, sì.
5: Ciglio di laup? Ricchio di gaum? Cozzo plauso.
4: Tremone? Lo mangio lo cazzo tu?
8: Gubla?
5: Tin.
1: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
9: Radio 105.
10: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
11: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va.

0: Lo Zodi 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Sapete qual è la nuova frontiera di Facebook? Ve lo dico io. I gruppi di seghe e stupro virtuale. Partita qualche anno fa dall'Australia, la moda delle pagine a tema seghe e stupro è sbarcata in Italia e si è diffusa rapidamente a macchia d'olio, anzi, di sperma. Volete sapere come funziona? Vi dico anche questo. È davvero facile e, diciamo così,
3: a portata di mano.
2: Gli utenti scaricano foto di ragazze normalissime dai loro profili, chiaramente senza alcuna autorizzazione. Le foto non sono necessariamente provocanti, il più delle volte si tratta di banalissimi selfie. Successivamente le caricano sulle pagine dei gruppi dedicati, tra cui citiamo Circolo delle seghe, seghe di foto su amiche, dopo i ditalini Barilla, ora i soffoconi, seghe per Marica Fruscio e il più popolare, seghe sborra e commenti per tutte le donne porche e troie, aperta parentesi, umiliandole, chiusa parentesi, che conta ben 3.000 iscritti, o meglio, 3.000 membri. La foto caricata è accompagnata da inviti non troppo velati ad interagire nei commenti, tipo è una mia scopamica, chi vuole sega con foto sua mi contatti? Oppure chi me la sborra? Oppure e a questa porcona che gli facciamo? O anche qualcuno vuole sborrare sugli occhialoni delle mie amiche? Commentate! E via discorrendo. Inutile dire che i commenti degli iscritti non si fanno attendere. Di conseguenza, sotto le foto rubate a donne ignare, per intenderci nostra sorella, nostra madre, la nostra fidanzata, nostra figlia, eccetera, possiamo leggere perle della letteratura italiana come bellissima tettona da innaffiare, me lo sto segando in suo onore, gli allagherei le tette, ma anche inviti non troppo velati alla violenza fisica come e qualche sberla su quella faccia da troia, schiaffi, sputi e pisciata addosso finale. Logico, se no che stupro è, cappellate ovunque. Ma la parte più rilevante di questa notizia è che né Facebook né la polizia postale possono o vogliono intervenire per bloccare o eliminare queste pagine che degradano le donne e diffondono inviti alla violenza sessuale ai danni di persone innocenti e inconsapevoli. Nonostante le ripetute segnalazioni di donne la cui foto è finita in questi gruppi, le pagine sono tuttora aperte e guadagnano iscritti a migliaia ogni giorno. In conclusione, il web e la politica stanno investendo oggi enormi risorse contro la diffusione delle bufale e la violazione del diritto d'autore. Le vittime dello stupro su Facebook, invece, sono fottute. E non solo virtualmente.
0: Lo Zoo di 105.

0: Ehi, minatore, non è che ti andrebbe di cercare oro nella cava?
1: C'è un errore grossolano nella composizione della tua frase, amore. L'oro si cerca in miniera, mentre nella cava si estrae materiale grezzo come il marmo.
0: Ecco, bravo. Proprio di marmo ho bisogno. Non è che ti andrebbe di consolidare le fondamenta della nostra sacra unione, giacendo con me per il tempo necessario al raggiungimento di un ottimo compromesso fra l'orgasmo e la noia della ripetitività?
1: Amore, per caso stai cercando di indurmi ad un rapporto sessuale non previsto?
0: E che cazzo, amore? Ma possibile che qui si scopa con l'agenda? Ma non possiamo farci divorare dalle fiamme della passione

0: sulle piastrelle del cesso con scritto «Ti svuoto tutto gratis». Io ho pensato al momento che fosse un rigattiere. Invece mi ha fermato sulla porta del cesso e mi ha detto che lui è al mondo per dare sollievo alle persone attraverso la sua bocca. Ho capito subito si trattasse di un messia.
1: Tu veramente non hai capito che questo Carmine è uno sbocchinatore di camionisti?
0: Ne avevo il dubbio, ma adesso che me lo dici e mi sono riascoltato mentre te la spiegavo, le cose hanno assunto una prospettiva completamente diversa, in effetti.
1: Vado a lavarmi il figone. Ti aspetto in camera.
2: Cose di casa!
3: Dai, smettila di origliare col bicchiere i vicini. È veramente disturbante. E poi sei mezza sorda, come puoi capire cosa dicono?
4: Capisco benissimo. Sai che suo marito si è fatto succhiare il culo da un calabrese e non vuole fare l'amore perché lei è un robot venuto dal futuro per uccidere Fabrizio Corona?
3: Che schifo! Ma non sa che può prendere malattie orribili come la giardia?
4: E non è tutto. Adesso stanno facendo sesso con un nano messicano che si chiama Pablo. E lui insiste che i bitcoin crolleranno sotto i 30.000 euro.
3: Senti, amore. Ma questa tisana che stiamo bevendo da 2 ore, da dove viene?
4: L'ho comprata al Carrefour.
3: Però ha il sapore diverso dal solito, come amarognolo.
4: Sarà lo zucchero che ho rubato ai marocchini che era nascosto sotto la sella dello scooter qui in strada. Così siamo pari per la bicicletta dell'anno scorso.
3: Lo vedi anche tu, Mike, buongiorno, che mi fissa seduto sul tavolo travestito da Pinocchio?
4: No, perché sono girata a fare una sega a Batman.
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Radio 105.

0: Sì, pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Ciao, mio nome è Lisimba. Io ho guardato internet. Tu, muratore?
0: Sì, sì, sì, sono io un muratore. Dimmi, cosa bisogna?
1: Ascoltare, io avere problema perché deve venire mio parente da Africa.
0: Sì?
1: Dakar.
0: Cosa dobbiamo fare? Spiegami, perché non ti sto capendo. Dimmi, spiegami.
1: Allora, siccome io avere parente venire da Africa,
0: sì,
1: deve costruire casa fango pupù, come fare il mio paese, perché non vuole.
0: Io sono un muratore, ma fango pupù non te la posso costruire. Ma cosa stai dicendo? Te la devo costruire giusta.
1: Dai, fare casa fango pupù. Venire mia papà, mia mamma, io fare
0: sentire. Prendere la casa fango pupù, riprendere la casa tua mamma e tuo papà. La costruiamo bene.
1: Perché io volevo fare sentire loro come il loro paese, no?
0: Ah, loro si sentono a loro agio così.
1: Fare casa fango pupù.
0: Ma guarda, io te la posso fare benissimo la casa, ma non in fango pupù.
1: Non potere fare?
0: In fango pupù no, te la posso fare come si fanno le persone normali.
1: Allora tu potere fare casa normale,
0: sì?
1: Però tu potere prendere piante, banano, mettere tutto banano sopra muro.
0: Ma come? Ma guarda, sì, sì, possiamo fare tutto quello che vuoi, guarda, possiamo fare tutto quello che vuoi.
1: Potere fare?
0: Possiamo fare tutto quello che vuoi.
2: Tu pagare.
1: Io.
0: L'importante è pagare.
2: Tu pagare.
1: Io pagare e pagare anche.

0: pranzo, eh? Contenta?
1: A voglia, come no, ci mancherebbe.
0: Dare panino con banana.
1: Sì?
0: Acqua. Tu volere acqua Ferragni?
1: Acqua Ferragni, sì, soprattutto Ferragni, sarei ancora più contento.
0: Condenda acqua Ferragni? Perché io volevo fare acqua Lisimba, no? Io
1: Lisimba. No, l'acqua Lisimba bene, però tu mi sa che è meglio, guarda.
0: No, non potete fare perché nel mio paese non c'è acqua, quindi non ho fatto.
1: No, allora va bene l'acqua l'altra lì.
0: Senti, siccome tu essere italiano molto, molto bravo, gentile, io Condenda.
1: Sì?
0: Io dire te altra cosa.
1: Dimmi.
0: Perché voi in Italia avere Salvino pezzo merda che rompe coglioni, non vuole fare venire parente di Africa.
1: Esatto.
0: Lui non condendo quando vede noi negri, no?
1: Sì.
0: Tu però potere fare lavoro per me.
1: Certo, come no? Io lo faccio molto volentieri il lavoro per te.
0: Allora, tu avere furgone o macchina?
1: Tutte e due.
0: Allora tu meglio furgone. Andare
1: sì?
0: Francia.
1: Sì.
0: Poi fare bla bla car, mio parente, fare viaggio con te e tu portare parente in Italia. Contenta?
1: Come no? Mi senti come sono contento? Felice una Pasqua.
0: Tu diventare scafista.
1: Eccola lì, allora sì, dai, va bene, allora ci sto.
0: Però casa fango pupù no.
1: Casa fango pupù è un po' complicata, possiamo vedere poi se riusciamo a farla.
0: Dai, fare casa fango pupù.
1: Va bene, dai, che adesso però devo andare a lavorare, su.
0: Se no tu razzista come Salvino mezzo merda, eh?
1: Sì, però io devo andare a lavorare adesso, ti devo lasciare.
0: Dai, no, rimanere il telefono.
1: Ma che rimanere il telefono? Devo andare a lavorare io, drogato, io devo andare a lavorare.
0: Ehi, guarda che io fare macumba, eh?
1: A chi fare macumba? Dai.
0: A te.
1: Dai, che non ho tempo.
0: Sentire macumba.
1: Ti metto le mani addosso, non ho tempo.
0: Sentire macumba.
1: No, senti tua mamma, non macumba, ciao.
0: Tu pezzo merda, perdere tutti i capelli.
1: Ciao, Suca, ciao.
0: Tu non scopare più. Ehi, pezzo di merda. Io a fare macumba mandare su carrozzella, eh. Condenda?

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Lo Zoo di 105 presenta
3: Dragone Doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
4: Pronto?
5: Sì, pronto, ciao. L'ordine è pronto, sta arrivando nello studio. D'accordo?
4: Ma in quale studio?
5: Il nome è Alessandro. Mi ha chiesto ordine, c'ho spaghetti di riso con gamberi, spaghetti noodles con verdura, labiolo, vapore.
4: Aspetta un attimo, aspetta un attimo.
5: Involtino primavera, bao di pollo, bao di maiale.
4: Ma è uno scherzo.
5: No, scherzo. Che scherzo? Sta arrivando l'ordine.
4: Ma quale ordine?
5: Che ordine di ristorante, Dragone Doliente, ti ho chiamato prima.
4: No, guarda che io non ho ordinato nulla.
5: Sì, io ho questo numero che ho chiamato, questo indirizzo via la 49.
4: Vabbè, allora mi stai prendendo in giro, ti dico che io non ho ordinato niente.
5: Nome c'è Alessandro qua, magari ho ordinato Alessandro, no? Perché io ho numero, indirizzo?
4: Io non lo so, ma io non ho ordinato niente.
5: Va bene, allora tu chiedi Alessandro se ha ordinato.
4: Alessandro sono io.
5: Tu sei Alessandro, tu sei una femmina, non sei Alessandro, non mi prendere in giro.
4: Il mio cognome è Alessandro, ma mi sto un po' agitando, eh. Okay, io non ho ordinato niente.
5: Allora, tu non ti agita, poca troia, d'accordo? Allora, Alessandro chi è? Pronto? Italiana, figlia di puttana.
4: Pronto?
5: Sì, allora, mio rider è fuori, tu devi dargli i soldi, lui prende, tu prendi
4: sì,
5: cibo.
4: Sì, certo, contaci che arrivo di sicuro, ma allora, ti ho detto che non ho chiamato nessuno, ma
5: allora, già mi prendi in giro che ti chiami Alessandro, sei femmina, si senta che sei femmina, non sei Alessandro, uno...
4: Ma sono una femmina, ma Alessandro è il mio cognome, adesso basta!
5: Ma chi è Alessandro?
4: Allora, non ti rispondo più, mi stai prendendo in giro,
5: senti,
4: ciao.
5: Se la fredda fuori il cibo, prendilo! Non mi fa buttare via ordine, Alessandro! Alessandro! Alessandro, tu maschio femmina, sempre figlia di puttana sei!
3: Dragone Doliente! Tu chiami, noi voltiamo! Semplice e efficiente!
6: Buongiorno, City Leather, sono Cristina, come posso aiutarla?
5: Sì, pronto, ciao, che pena! Io ho un ordine del ristorante che sta arrivando e l'Aider è vicino. So che non c'era la bioli bapole gamberi, c'era la bioli bapole verdura, bene uguale?
6: Allora, vedo un attimino se sono disponibile, signora. La metto in attesa,
5: sì,
6: non chiuda.
5: Sì, sono qua, ciao. Sì, ciao. Scusa, c'è la canzone mia preferita italiana. Dimmi.
6: Allora, se vedi il responsabile, invece non ha fatto lui l'ordine.
5: Qualcuno ha fatto l'ordine. Io questo numero, Bia Clespi 19. Questo numero, sì, qualcuno ha fatto l'ordine. L'ordine sta libando, l'Aider è quasi fuori. Sì.
6: Ok, perché penso che non l'ha fatto il mio responsabile, quindi non so chi la possa aver
5: fatto. Vabbè, un'altra persona dentro lì dove sei tu. Sì. Era maschio.
6: Ok, non saprei dirlo.
5: Allora, tu esci, paga, sono 23 euro, puoi fare 22.
6: Signora, l'ordine non l'abbiamo fatto noi, quindi ha sbagliato numero.
5: No, possibile,
6: non so
5: questo è il numero, questo è indirizzo, tutto giusto. Sì, arrivato.
6: Non l'ha fatto lui l'ordine, quindi
5: sì, l'ha fatto qualcuno. Mi ha lasciato il nome, Palotelli, come giocatore della calcio, Palotelli.
6: Ok. Diceva che non l'ha fatto lui, quindi non saprei dirle.
5: Sì, qualcuno ha fatto questo ordine. Tu ora esci con lui c'ha pure il POS per pagare. Tu vai, esci, paga, prendi tutto. C'è anche 4 biscotti fortuna in regalo per voi.
6: Ok, signora, okay. Però guardi, non l'abbiamo fatto noi l'ordine.
5: Sì, prendi uguale, non mi importa. Prendi uguale, non mi importa. Non mi importa. Io cucino, tu mangia, no? Cristina.
6: Vabbè, no, sì, come dicevo, non l'abbiamo fatto noi, quindi possiamo prendere un ordine non nostro.
5: Prendilo, a me non importa chi lo mangia, l'importante è che paghi l'Aider.
6: No, non l'abbiamo ordinato noi, quindi non lo possiamo prendere.
5: Questo è il numero, questo è indirizzo, non puoi non essere tu. Allora, non mi fare gli scherzi, già l'altra volta me l'avete fatto. Allora, basta.
6: Sì, non l'abbiamo fatto noi l'ordine, faccio un attimo una verifica, lo faccio vedere.
5: Allora, va bene, resto in attesa.
6: Una signora, chiedo riprendere perché ho una chiamata sotto, però lo informo io.
5: Io resto in attesa, tu metti un'altra canzone sotto che mi piace. Con la diploma la bella, ma
6: non
5: vuole un'altra.
6: Io però ho una chiamata sotto, mi lasci il numero, signora?
5: No, tu mi lasci in attesa, dai, chiama, parla con la responsabile un attimo.
6: Allora, signora, io non la posso lasciare in attesa, io ho un'altra chiamata
5: sotto. Allora io
6: sotto,
5: canto, azzurro e
6: bene, se lei continua a cantare, io ho un'altra chiamata di botto. Una buona giornata.
5: Devi pagare, italiana figlia di puttana!
3: Dragone doliente, tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
1: Lo zoo di 105.
0: Sono Wender e questo è Wender, l'appuntamento con gli scherzi telefonici dello zoo di 105. Io utilizzo delle voci campionate e chiamo la gente a casa. Oggi userò le voci del dottor Liutek, un film degli anni 70 di un dottore tutto pazzo che cerca Marzia. E chi chiamo oggi? Vediamo chi posso chiamare, vediamo nella mia lista segreta. Eccolo qua, allora, vecchio sparato, vecchio delinquente, vecchio spaccapolli, vecchia succhia palazzi. No, eccolo qua,

0: Donna è ritornata sul grappa che l'estate in fiore ammanta e le bandiere l'hanno salutata.
1: Pronto?
2: Ispettore Edwards.
1: Eh?
2: Ispettore Edwards, sono
1: Inizia. Inizia a mezzogiorno a rompermi i coglioni questo.
2: Mi aveva chiamato?
1: No.
2: Ma ho trovato occupato per un bel po'. Sono il dottor Liutek.

0: canguro in un mondo di soffitti bassi. Basta, cosa vuoi?
1: Ha detto che era urgente.
0: No, no, ho detto un'altra cosa. Ho detto che a Natale tutto tace. E c'è qualcosa sulla brace. Non è pollo, è tacchino. Questo ho detto, che cazzo vuoi ancora?
1: Ah, sì. Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
0: Io adesso devo andare a mangiare. Non mi rompere i coglioni, perché tanto non rispondo.
1: Marzia.
0: Va bene, poi...
1: Marzia!
2: Quando la patria vacillò e dal monte s'udiva un lungo gemito
1: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
0: Ma tu non c'hai un cazzo da fare?
1: No.
0: Non c'hai un cazzo da fare?
1: Sono il dottor Herbert Liuta.
0: Non hai un cazzo da fare, vero? Non hai un cazzo da fare. Non hai un cazzo da fare.
1: Sono il dottor Herbert Liuta.
0: Basta! Violenta!
1: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
0: Basta, pezzo di merda! Guarda, veniamo giù in due a prenderti.
1: Ah, sì.
0: Guarda, vaffanculo, va, vaffanculo. Guarda,
1: Iena!
0: Vaffanculo. Vatti a fare curare sul lago Maggiore dal cavallo!
1: Basta con... Tardo. Basta con te, Herbert!
0: Eh?
1: Basta con te, Herbert! Ispettore, vero? Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
2: Sul grappa la Madonna è ritornata. Grappa che l'estate.
1: Sono il dottor Liutek. Mi aveva chiamato.
0: Sì, l'ho chiamata perché ho il c***o facile, capito?
1: Ma io ho svolto una mia indagine.
0: Ascolta,
1: curo di carattere metereo psichico.
0: Pirla della squadra. Stasera cani vi faccio gli elicotteri a tutti.
1: No.
0: Vi smettete.
1: No.
0: Sì, sì, un bel elicottero, metto giù. Butto giù il sapone per mettere c***o a tutti.
1: Mi ero illuso di poter guarire questo individuo.
0: Sì, vabbè,
1: che io conosco.
0: Cazzo da fare, cioè.
1: Ricerche.
0: Io non che si sgancia. Va,
1: Marzia. Marzia!
0: Marzia, puttana di merda.
1: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
0: No, non puoi mancare, no.
1: Sono il dottor Herbert Liutak.
0: Tu sei il dottor Herbert.

0: Ha detto che era urgente.
1: Vaffanculo da mangiare, non rispondo più.
0: Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tanzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tanzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tanzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tanzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Scoraggiata, Sam! Sam, ma l'urtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata su cos'è?
6: Eppure insalata in superficie.
2: Guarda.
7: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
5: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
7: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita!
11: No, non è lava, è Raven!
9: Un ponte per Raversburg?
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
8: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
11: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
7: May. Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
7: Gampa. Gump.
11: Gump.
9: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
15: È facile, sei intuitivo.
9: Allora... Pimpre-pimpre-pimpre-pimpre-pimpre.
7: Ma chi
11: no,
7: è?
11: Allora,
9: oh. No. Animaletto. Pimpre-pet-petenusa.
11: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
9: Pimpre-pet-nusa.
11: Pimpiripetenusa.
9: Pimpre-petenusa.
7: Pimpiripetenusa.
9: Pimpre-petenusa.
7: Pimpiripetepam.
9: Pimpre-petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburg della vita.
11: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pimpre-pet. Pimpre-petenusa. Pimpre-pet-fam. Pam. Ravensburg Teravidia.
7: Non è Ravensburg Teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, Teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh. Ravensburgent.
7: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
16: No, no, non è Ravensburg. Non è...
17: Ascolta.
11: È meglio fare una repubblica.
17: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
9: Anche voi.
18: 105. Lo Zoo di 105.

0: Sono tornato! Mi vedete? Sono completamente nudo e totalmente full optional! Guardate che sbarra fallonica che tengo tra le gambe! Ti piace, tecnico?
1: Sì, Pino! Trovo che sia bellissimo!
0: Bravo, tecnico! Ora mettimi la base per la prima regola di oggi!
1: E noi andiamo!
0: Se anche tu, prima della serata in discoteca, decidi di bere come un pazzo per sentirti più sciolto in console, solo che l'effetto è stato così potente che il giorno dopo trovi su Instagram post degli ascoltatori che ti hanno immortalato in console con il cazzo di fuori e vomitate sulla gente con rissa finale nel parcheggio del locale. Bravo! Benvenuto! Sei come Wender!
2: Sei dei nostri! Ti mancava la sbata però,
0: Se anche tu, tutto arrapato perché tua moglie non te la dà mai, decidi di andare in un centro massaggi cinesi, ma verso la fine, dopo aver estratto il pisellone pensando che sia normale, vieni arrestato dai carabinieri per molestie sessuali. Benvenuto! Sei dei nostri! Sei squalo! Goloide! Se anche tu decidi di spararti una mega sega fotonica su YouPorn andando nella categoria MILF in vacanza, ma mentre guardi attentamente il video girato in Messico ti accorgi che in mezzo a un sacco di puttanoni c'è anche tua moglie che lo sta sucando a un messicano col sombrero. Benvenuto Mazzoli! Sei dei nostri! Se anche tu, al matrimonio del tuo migliore amico, preso dall'alcol, vai a raccontare alla moglie che la sera prima eravate andati a Troia in Svizzera, facendo così annullare il matrimonio prima della cerimonia in chiesa, bravo coglione! Sei dei nostri! Se anche tu compri la crema ingrandisci pene su internet e convinto che non funzioni, decidi di spalmartela anche sui testicoli. Ma alla sera del primo appuntamento, con una tipa nuova, ti ritrovi con lei in pronto soccorso tutti nudi e agganciati. Perché i coglioni ti si sono gonfiati dentro di lei. Benvenuto, sei un coglione. Wender, lo so che questa è roba tua. Bene amici, ora per dimostrarvi la mia fedeltà chiamerò il mio primo ascoltatore a casa dicendogli:
3: pronto?
0: Ciao fratello, sono il tuo dio. Sì, sono Pino Master Flash. Come stai?
3: Quella gran troia di tua madre.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri hanno dei seri problemi fisici, quindi oggi chiameranno le farmacie per chiedere dei consigli.
3: Farmacia Castelnuovo, buonasera.
4: Pronto? Buongiorno, la farmacia, okay. Giusto?
3: Sì, prego. Sì,
4: ciao, senti.
3: Sono Pezza Roma, sì.
4: Sì, vabbè, viene sempre mia mamma lì in farmacia, anch'io con lei, però stavolta ho un problema io, sono di zona. Le spiego, io ho un problema che non ne ho ancora parlato con nessuno, però volevo chiedere se c'era una medicina.
3: Sì.
4: Mi sente?
3: Sì, la sento,
4: sì. Se c'è una medicina che può un po' calmare il sintomo, diciamo, con le donne, perché io sono in fissa con questa roba qua e volevo qualcosa che abbassasse l'erezione, ecco, perché ce l'ho sempre che si alza.
3: Ma è uno scherzo,
4: non è uno scherzo, è vero,
3: okay.
4: Se no, mi permettevo di chiamare così.
3: Vuole prendere un rilassante,
4: sì,
3: come valeriana, no, non c'è nessun farmaco che sia testato per questo, anzi.
4: Ma la valeriana non è la valeriana non è la tisana?
3: No, no, ci sono proprio delle compressine a base di valeriana, però è,
4: ma le
3: è
4: devo inserire
3: rilassante,
4: nel...
3: quindi da sonnolenza.
4: Ma devo inserirle nel pene o devo prendere?
3: No, sono capsule da prendere per bocca.
4: Tipo.
3: Ma non sono testate per quel motivo lì.
4: Ma
3: però
4: mi calmano sta roba.
3: Calmano,
4: okay. Perché le volte sono, esatto, in giro e questo coso si alza e mi imbarazzo, capito? Però non c'è niente tipo cut stop, quelle robe là.
3: Farmacia del genere, ovviamente no.
4: Ho capito.
3: No, l'unica è prendere un calmante, un qualcosa che rilassa un pochettino.
4: Ma non ci sono tipo
3: anche quello.
4: C'è una cura? Perché
3: no.
4: Tipo io sto mese già sono dovuto andare 5-6 volte a fare i massaggi dalle thailandesi perché non riesco a tenerlo a bada per quello. Allora
3: capisco. No, vabbè.
4: Sono soldi che spendo al mese,
3: giorno,
4: no? Cioè, spendo 600 euro sto mese.
3: Un calmante, e le do dei nomi di integratori come Ansiodep, questi integratori.
4: Ansioten
3: in generale,
4: tutto
3: sono tutti
4: ansio.
3: Integratori che vanno a rilassare un pochettino.
4: Ma sei sicura? Scusi se le do del tu. Dicevo, lei
3: sì.
4: È sicura di questa cosa qua?
3: Io non sono sicura perché sono testato per questo motivo qui.
4: Ecco, adesso
3: niente.
4: Per esempio si è alzato, cioè sono qua a casa che parlo al telefono, ma lui si alza così,
3: prego.
4: Da solo, non è che penso a qualcosa.
3: Ne parli con il suo medico, no? Ne parli con il suo medico, magari,
4: cioè, proprio
3: lui ha conoscenza di qualche
4: carico.
3: Farmaco. Sì, capisco.
4: Stai bravo.
3: Quindi l'unica cosa è prendere un qualcosa che rilassi un pochettino.
4: Stai fermo.
3: Però non c'è nulla di testato, va bene?
4: Sì, ma non mi fissare in testa, hai capito? Non mi devi guardare. No, che gli stavo parlando, che è lì che mi fissa. Va bene, signora.
3: La farmacia piena.
4: Va bene, grazie. Ciao, Sacca. Ciao.
1: Tamarri.
5: Pronto, salve, sono Massimi di Quarto. Là viene sempre mia mamma a prendere le cose che servono per mia nonna, no? Per quello
6: sì.
5: Che ho chiamato voi, no? Perché c'è confidenza
6: sì.
5: Familiare, perché c'ho un problema, però il medico curante è sempre pieno di... Ci sono un sacco di vecchi, ora che mi riceve passano 5 giorni. E
6: okay.
5: Volevo soltanto chiedere velocemente, mi vergogno un po' perché è una cosa un po' intima, non c'è un farmacista uomo?
6: No, oggi no, se vuoi lo trova domani.
5: Senta, ce lo provo a dire a lei un attimo così, ma senza, cioè mi capisca, non voglio essere volgare, no?
6: No, mi dica.
5: È una cosa da medici. Praticamente ci ho fatto l'ano alla mia fidanzata. E dopo mi è successo che a distanza di qualche ora la testa del pene adesso
6: sì.
5: È tutta azzarrata, no? Allora ho provato a lavarla con i detergenti Indimi e non è successo niente. Si è ingrossata ancora di più, tutta rossa. Allora ho usato il Cif Ammoniacal, poi ho provato con lo sgrassatore, sai, quelle Chandeclair. E niente, praticamente ho la testa del cazzo, scusi la volgarità, che è tutta è un po' impanata, no? Un po'.
6: Allora, diciamo quello che hai usato è sbagliato.
5: L'ho intuito anch'io perché mi brucia tantissimo.
6: Okay. Allora, quello che puoi fare è utilizzare un detergente intimo uomo e utilizzare delle bustine, una crema che sono fatte apposta per infezioni o problematiche legate al prepuzio, comunque al glande del pene.
5: Il glande perché è la parte grossa del cazzo?
6: Sì, Sì, la parte sopra, quella che ti dà fastidio a te. Sono proprio delle creme o delle bustine fatte apposta.
5: Tipo glande in cinese, tipo quelle.
6: Sì, esatto.
5: No, perché io infatti mi sono un po' spaventato, perché infatti ho anche litigato con la mia fidanzata, io ho detto non è che c'hai qualche malattia nell'ano, che non lo so.
6: Ci sono
5: le malattie dell'ano che si passano sulla punta del pene?
6: A prescindere, sì, ma comunque è un rapporto che viene effettuato. Solitamente si fa, è vero che quando non è fidanzato mai non usa precauzioni, però
5: senso, a me è una cosa che è successa, non è che proprio io sono anche abbastanza uno che non è che mi si vergogna di ste cose, no?
6: Sì, però vabbè, adesso tanto ormai è andato, è inutile pensare alla questione tanto insomma non è che avete malattie venerie eccetera, quindi quello che le dico è lavarsi con detergente intimo per uomo e utilizzare delle creme fatte apposta. Esiste il Banival, tante creme che si possono usare in farmacia.
5: Quindi io mi metto la crema sulla cappella e dovrebbe andare tutto a posto, dice?
6: Sì, esatto, però devi avere pazienza almeno una settimana.
5: Come faccio una settimana?
6: Poi se vuoi sentire il suo medico va bene?
5: È gentilissimo, signorina. Allora cosa faccio? Vengo lì, però mi vergogno io. Come faccio?
6: Guardi come vuole, o viene qui oppure domani c'è il collega uomo, c'è il farmacista e parla con lui, non c'è problema, va bene?
5: Però brucia adesso.
6: Me prende una crema.
5: Sì, allora vengo là e faccio una parola d'ordine in modo che capisce che sono io. Gli dico sono
6: io. Guardi, io adesso sto attaccando e poi c'è la farmacia.
5: Allora, se può dire alla signora che sta lì dopo, chi c'è dopo, che viene il ragazzo dell'anno.
6: Sì. Va bene, glielo dico, va bene.
5: Va bene, okay, grazie. Ragazze, l'anno no, perché è quello di tutto l'anno. Dell'anno. Vabbè, ha capito. Salve.
6: Sì, va bene, non ti preoccupi.
5: Grazie.
6: Va bene, a dopo.
5: Grazie
6: a lei.
5: Grazie.
6: Arrivederci.
5: Grazie.
0: Che telefonata è? Cos'è successo?
7: Minchia paura. Panico, paura.
8: Oh, come?
7: Paura.
9: Radio 105.

0: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Sì? Sì, salve, mi scusi, sto parlando con il signor Ciccio.
2: Dimmi.
1: Scusi, non ho colto la confidenza. Pronto?
2: Pronto.
1: Sì, l'ho disturbata, la sento strana.
2: No.
1: È in ospedale, è intubato, ha avuto un'ischemia. La sento strana al telefono.
2: Ma lei chi è?
1: Ah, no, sono il signor Banner. Chiamo da Milano. Siccome ho bisogno di una persona per dargli un lavoro per quest'estate, ben remunerato, per guidare la mia vettura, mi devo spostare, diciamo, nella Puglia. Siccome ho anche federali che mi cercano perché mi trasformo.
2: Chi te l'ha dato questo numero?
1: Mi ha dato il signor Mario.
2: Mario?
1: Sì.
2: Mario? Ma chi Mario l'ha dato questo numero?
1: Scusi, non riesco a comprenderla. È caduto di faccia dalle scale, ha dei problemi alla bocca?
2: Sì, chi te l'ha dato questo numero? Chi Mario?
1: Guardi, non capisco, forse dei taralli fra i denti, non colgo, mi perdoni. Mario. Un certo
2: Mario di Palma, Mario di
1: Palma.
2: Di Palma?
1: Sì. Di Palma, esatto.
2: Con l'autista lei?
1: Sì, esatto. Oh. Esatto. Semplicemente lei, guidare la mia vettura. Sì. Lei è dotato di patente?
2: Sì. A lei che se ne intende.
1: Cosa ha detto? Scusi, non capisco.
2: Lei che se ne intende con l'autista lei?
1: Trengedendende? Cosa ha detto? Scusi, ma come parla lei? Non la capisco.
2: No, voglio dire, lei è un avvocato, lei è una...
1: Di cosa mi occupo io? Sono in fuga dai federali. Diciamo che mi devo spostare molto velocemente perché ho i federali alle costole, perché purtroppo per un esperimento subisco delle mutazioni quando mi nervosisco e allora vogliono fare degli esperimenti sul mio corpo. Allora senta, lei è in grado di guidare la mia vettura? Cioè io purtroppo non posso guidare perché se mi nervosisco si ingrandiscono le mani di colpo e spacco il volante. Ho queste disfunzioni, capito?
2: Non mi interessa.
1: Adesso, cioè per cortesia, se può essere anche educato, perché magari potrei innervosirmi, se mi innervosisco potrebbe non piacerle, capito? La sento.
2: Mi interessa.
1: Non faccia l'indisponente, che vedi, adesso mi ha fatto agitare, io quando mi agito divento veramente pericoloso.
2: Dove?
3: Terrone meridionale. Ehi, Terrone. Hai finito di far fugliare? Vuoi esprimerti come si esprimono le persone nel paese in cui sei nato? Meridione!
2: Non mi interessa a me, dai.
3: Cosa hai detto? Non sai neanche parlare, bestia bastarda! Cazzo stai facendo adesso? Perché sei al mondo?
2: Volpone.
1: Mi scusi, mi sono trasformato, ha visto? Io ho questo problema. Ho detto qualcosa di spiacevole? Mi deve scusare.
2: Non mi interessa.
1: Mi scusi se sono stato sgarbato, perché quando magari sono sotto stress mi innervosisco e ho questo, per quello non posso guidare la mia vettura.
2: Trovo un altro che ti fa.
1: Poi anche questa inflessione meridionale mi fa nervosire.
3: Terrore di merda! Non mettere giù la cornetta!
1: Sì, mi scusi signor Ciccio se sono stato sgarbato, è che quando sento masticare, proprio masticare, biascicare il meridionale, mi vado fuori di testa. Eventualmente per il lavoro lei non potrebbe fare un corso di dizione di italiano?
2: Non mi interessa.
1: E non faccia così, perché poi, cioè, gliel'ho detto, quando mi nervosisco vado fuori di testa, lei mi dice non mi interessa, non mi interessa, poi è interessa con la T.
3: Non si dice interessa, si dice interessa, Terone.
0: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi. Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Allora, Beastman, avete trovato quell'essere immondo del colore della pertosse tubercolosa? Purtroppo no. In che senso purtroppo no?
4: Nel senso che incredibilmente quella cazzo di enorme sacca di merda e sudore sembra avere la capacità di nascondersi di Tom Cruise in Mission Impossible.
3: Siete solo degli inetti incapaci coi deltoidi steroidati! Com'è possibile che le mie armate del male non riescano a trovare l'unico essere del pianeta visibilmente fuori forma? Per di più fatto di tessuto sintetico e completamente rosso come un enorme Tampax usato!
4: Forse qualcuno lo sta aiutando dopo che abbiamo diramato la taglia su di lui.
3: Taglia? Quale taglia? Che cazzo siamo nel Far West?
4: È stata un'idea del nuovo scagnozzo che abbiamo preso dopo che Merman, l'uomo pesce, è finito per errore nelle reti di un peschereccio di Frodo tunisino. Purtroppo è finito come insalata coi moscardini e patate in un nozze di Pescara.
3: Ma dove cazzo siamo finiti in un film di fantozzi? Ma ti pare credibile che un malvagio con le sembianze di uomo pesce sia trinciato e bollito per un buffet di terroni?
4: Ormai le contaminazioni culturali degli autori sono compromesse dall'amore della pop culture anni Ottanta.
3: Che cazzo hai detto?
4: Nulla, Skeletor, nulla.
5: Allora, panzone puzzolente, devi ringraziarmi di averti nascosto da Skeletor.
6: Mea! Scusi, signora Fica Viola, io c'ho un dubbio, ma cosa ci vuole da me?
5: Non ho capito la domanda, ma come cazzo parli?
6: Scusi, signora, ma sono anche un po' eccitato, lei è proprio una bella mussa.
5: E un farti strane idee, brutto sacco del pattume. Io voglio solo guadagnarci da questa faccenda. Se Skeletor ti vuole ed è disposto a pagare per averti, ci sarà sicuramente un motivo. Ed io lo scoprirò.
6: Ce le posso toccare le tette?
5: Ma sei normale?
6: Ci do solo una tastatina, giuro che non strisso!
5: Ma certo che non puoi, brutto coglione!
6: Giuro che non ce lo dico a nessuno, nemmeno al Jimmy!
5: Ma chi cazzo lo conosce, questo Jimmy? Adesso smettila di toccarti il pacco mentre mi guardi, merda di un maniaco con la cerniera sulla schiena!
6: Ma non mi sto toccando il pacco, ma mi sto gonfiando l'uccello con la pompetta! C'ho problemi di eresione!
5: Non ci credo che sta succedendo. È la mia immaginazione. Tutto questo non è reale.
6: Ecco qua, adesso è durro. Vuoi tirarci una boccata?
3: Vaffanculo, non mi fotti stronzo.
5: Ma sei deficiente? Ma come cazzo rispondi al telefono?
3: Ah, sei tu. Scusami, ma ancora devo risolvere un problema. Poi ti posso dare una bella pinolata col mega cazzone.
5: Non mi frega un cazzo di ste stronzate. Ti ho chiamato per venirti a prendere a casa mia quel maniaco di merda color mestruo. Portamelo via immediatamente.
3: Il gabebbo è da te? Arrivo immediatamente.
5: Fai presto, ti prego.
6: Allora, vuole mettermelo nel culo con la cintura col belino?
5: Dammi lontano!
3: Ma Cristo santo, ma che cazzo si fumano gli autori ultimamente?

0: This is a zoo only for you.
1: Ne mangi mille al giorno di quintali di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la

0: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve, Sexy Shop?
0: Sì.
1: Ah, buongiorno. Senta, un'informazione.
0: Sì.
1: Io ho visto che è uscito tutta la linea degli Avengers, dei vibratori.
0: La linea degli vibratori, che marca?
1: Degli Avengers, i supereroi.
0: Ah, aspetti che provo a vedere, sì. Ma...
1: No, io volevo sapere se c'avete un'altra cosa, cioè, perché siccome sono appassionato di un altro tipo di film.
0: Sì.
1: Ce l'avete adesso? Ho visto che c'è una linea giapponese, non so se ce l'avete voi.
0: Che marca?
1: Si chiama B-Movie, cioè praticamente c'è il vibratuono, che è,
0: no,
1: è un vibratore che c'ha il ciuffetto, tipo cappelli da battantuono davanti, sopra.
0: Sì, no, non ce li abbiamo.
1: Poi c'è quello doppio, cioè il doppio fallo, quello per vagina e dietro, che è Gigi Andrea. Non c'è?
0: No.
1: Se no, cioè, aspetti, l'anno Banfi... Che è tipo praticamente un buco.
0: Sì. No.
1: Fatto proprio col...
0: Non l'abbiamo.
1: Dicono che è fatto proprio col calco di quello di Dino Banfi. Se no c'è...
0: Non ne ho uno, non ne ho tutti gli altri, anche se mi elenca tutti.
1: Certo. Il puttanone non c'è?
0: No.
1: E praticamente al posto della cappella c'è la testa di tua madre sopra. Se ce l'avete, non so se...
0: Altre richieste?
1: In particolare il puttanone.
0: Bravo. Bravo.
1: Che senso, scusa?
0: Molto bravo.
1: Ah, dici perché è scopo? Pronto?
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda?
3: Bastardone.
4: Potisce, buongiorno?
1: Sì, pronto, buongiorno. Sexy Shop?
4: Sì.
1: Sì, salve. Senta, io volevo un'informazione, no?
4: Sì.
1: Era una richiesta particolare. Siccome ho visto che è uscita la serie degli Avengers, dei vibratori, no?
4: No, non ce l'abbiamo per il momento.
1: No, infatti non la voglio quella, voglio un'altra cosa. Volevo sapere se... mi è venuta in mente una roba, no? Ho detto, hanno fatto la serie sugli Avengers.
4: Sì, dica, perché ho clienti.
1: Sì, no, siccome io da ragazzo ho fatto concorrente alla Ruota della Fortuna e ho vinto un sacco di soldi.
4: La devo lasciare perché ho un cliente.
1: Ma lei, lei conosce qualche produttore?
4: No, non ne conosco, mi dispiace.
1: Perché io ne ho fatto uno da solo.
4: La devo lasciare che ho un cliente.
1: Ma capite che cazzo è in calore, non può aspettare un attimo, scusa. Pronto? Ehi. Vabbè, doveva scoppare subito, vabbè.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda?
3: Bastardone.
0: Sì? Pronto?
1: Sì, Sexy Shop?
0: Sì.
1: Senta, volevo un'informazione.
0: Sì.
1: Delle informazioni sui vibratori.
0: Sì.
1: Siccome ho visto che sono usciti quelli degli Avengers e niente, volevo sapere se ce l'avevate voi.
0: Non è un prodotto che abbiamo, però se riusciamo a procurarcelo...
1: Sì.
0: Glielo facciamo sapere.
1: Eventualmente voi comunque riuscite anche a accontentare delle richieste più particolari, nel senso anche cose realizzate ad hoc.
0: Del tipo?
1: Perché adesso le spiego, io ho mio figlio, no?
0: Sì.
1: Che è entrato nei Boy Scout.
0: Sì.
1: E settimana prossima va in gita con gli amici.
0: Sì.
1: Volevo fare un bel gesto verso la parrocchia che organizza. In pratica volevo fare, se fosse possibile, un calco del buco di culo, pensavo, di tua mamma. E volevo fare dei sacchi a pelo per i ragazzi.
0: Del buco di culo?
1: Diciamo, io pensavo a tua mamma perché è rinomato quel buco lì. Per realizzare...
0: Oppure anche tua mamma, si può fare, sì.
1: No, è troppo piccolo. Mi serve per far dormire dentro i ragazzi, volevo fare una camerata. Pronto? Sei scappato, vigliacco bastardo? Infame!
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda!
3: Bastardone.
5: Buongiorno?
1: Sì, buongiorno, salve, Sexy Shop?
5: Sì.
1: Senta, una richiesta un po' particolare, posso parlare con lei?
5: Sì.
1: Allora, siccome io da ragazzo ho partecipato a un programma televisivo, no? E ho visto che è uscita la serie di vibratori di Avengers. Ecco, io praticamente volevo sapere se fosse possibile realizzare un vibratore dedicato appunto a una persona che mi ha fatto veramente arricchire. Io ho fatto la Ruota della Fortuna nell'89. Volevo fare appunto un vibratore dedicato a Mike Bongiorno.
5: Ma questo si deve rivolgere a qualche fabbrica.
1: Certo, infatti io le spiego. Sarebbe un vibratore che quando praticamente la persona che lo usa viene, fa delle frasi tipo allegria.
5: No, dovrebbe andare a cercare
1: un produttore. Perché io ne ho fatto uno, ne ho realizzato uno da solo, ho fatto una modifica su un vibratore classico e l'ho fatto di pozzetto, che mentre vengo parla. Le faccio sentire il pozzetto, quello di pozzetto, che è il vibrozzetto, l'ho chiamato. Quando praticamente vengo, aspetti che le faccio sentire come fa, aspetti
6: La Madonna!
1: Ah!
6: La Madonna. La Madonna.
7: Ascolti. Radio 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
10: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
10: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
12: Sì.
10: Ah!
12: Sì.
10: Dai!
12: Sì.
10: Dai, dai. Dai, dai.
12: Oh,
10: dai,
12: oh.
10: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
12: No, aspetta,
10: sì,
12: aspetta, aspetta, no, fermi tutti, fermi tutti.
10: Che cazzo?
12: Devo andare in bagno.
10: No, dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
10: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
12: Puttana. Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, porca troia, porca puttana.
10: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
12: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì.
10: Sì, dai, dai.
11: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
10: No.
11: Scusa, vista.
10: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
12: Cucchiaio di c***o sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
10: No, dai, anche la vomita.
12: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
10: Una merda!
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: is Mega Merd.
1: Lo Zodi 105.
2: Questa sera Super Quark.
3: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio. Cioè un'intolleranza di cui non si conoscevano le cause. E chi lo ha deciso? Infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma questo male ha un nome. Quella polverina, specialmente per i bambini. Vediamo. Tantissime. Taglio. E tutti questi. Vediamo.

0: Contaminato, vive il cazzo. Cazzo è il nome attribuito dalla tribù Inguno, originaria di queste terre, alla lepre di Narvallo. Questo lepore, dall'aspetto rosastro, beneficia di un habitat molto favorevole ed è per questo motivo che il numero della popolazione di cazzi è in continuo aumento. Probabilmente per via della crescita in abbondanza della fregna, frutto dell'albero del godogodo, albero tipico del promontorio africano. Il frutto del godogodo, la fregna, è molto polposo e succoso, ed il cazzo ne va matto, tant'è che dove c'è un albero di fregna, l'habitat si riempie di cazzi. Ma ecco il cazzo. Il cazzo è molto guardingo, probabilmente ha sentito la presenza dei predatori.
1: Hai sentito?
0: Il cazzo si sta cibando di una bella fregna.
1: Che voglio di fregna? Buona la fregna.
0: Ecco il frocione. Il frocione, Procyon lotorlinaeus, è un predatore diotto di cazzi. Accidenti, questa volta l'astuzia del frocione ha vinto sull'istinto del cazzo. È stato catturato ed ora sarà lentamente divorato. Ecco, vediamo il frocione che si sta mangiando il cazzo. Questi luoghi sono meravigliosi ed è nostro preciso dovere difendere l'habitat del territorio degli Inguno in modo che cazzo, Inguno, frocione e godogodo possano prosperare.
2: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata. Only for you. The zoo. This is the zoo.
3: This is the zoo. È tutto fatto. This is a zoo. Nina. This is a zoo. Peter Lizia.

0: brullacci malvagi. Fate uno scherzo a mia sorella, Romina, che è una rompicoglioni da oro olimpico. Lo scorso ottobre ha ordinato delle finestre per casa sua. Prima gliele hanno portate tutte rotte. Poi c'è stato un problema con una fattura. Alla fine pare che gliele consegneranno il 14 marzo, ma lei è sul piede di guerra. È il momento di aggiungere un altro problema alla sua collezione, no? Occhio che si incazza facilmente. Vi adoro! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signora. Chiamo da Nelramo.
1: Sì.
2: Sede di Milano, servizio clienti. Sì, buongiorno, mi scusi, io ho preso in carico il suo ordine per quanto riguarda gli infissi e volevo chiederle se c'è un motivo specifico per cui alla fine ha deciso di annullare l'ordine.
1: Perché... No, io non ho annullato nessun ordine, praticamente sono arrivati tutti rotti, mi hanno chiamato, è tipo da 7 mesi che aspetto queste finestre.
2: Accidente, mi spiace. Innanzitutto
1: sono contenta che mi chiamo perché proprio il servizio clienti si conferma ancora il numero uno in Italia. Non vi parlate quindi, immagino.
2: No, allora guardi, se la pratica è arrivata a me a Milano vuol dire che ci sono dei problemi che la sede di Firenze non riesce a risolvere, quindi me ne sto occupando.
1: Bene,
2: io
1: sono contenta, a me mi hanno chiamato, dice me le dovrebbero mettere il 14 di marzo.
2: Ecco, allora io avevo effettivamente segnata la data del 14 marzo come mi ha indicato lei, se non che l'ordine risulta però annullato, cioè risulta che dopo la comunicazione della consegna per il 12 marzo lei ha annullato l'ordine.
1: Io non ho fatto niente.
2: Questo è quello che risulta a me, infatti la sto chiamando per sincerarmi di che cosa è successo, perché le spiego, quando dopo una trafila
1: dove l'avrei annullato, mi scusi se posso sapere.
2: Adesso io non mi può risultare questa informazione, c'è scritto annullato.
1: Immaginavo, c'è sempre problemi.
2: Guardi, innanzitutto le porgo le scuse da parte dell'azienda per quanto riguarda il ritardo e tutta questa trafila che immagino sia stata onerosa anche per lei. Adesso per quanto riguarda diciamo la soluzione del suo problema, la sede di Firenze non è più interessata, ci stiamo interessando direttamente noi da Milano che siamo la sede centrale, quindi volevo capire con lei innanzitutto cosa intende fare con questi infissi.
1: Allora, mi sono spostata.
2: Ecco.
1: Senta, io sono stufa marcia del vostro servizio clienti, fa veramente schifo, glielo dico, ho parlato con i responsabili di Firenze 4 volte, ci siamo scambiati non so quante mail, per scusarsi dell'accaduto mi hanno a detta loro regalato degli infissi che costavano di più, io ovviamente sto pagando un servizio che ancora non mi avete montato, sono venuta a Firenze a ottobre 2025, è uno schifo, io ve lo giuro,
2: scusi,
1: vi denuncio.
2: Pazienza, però.
1: Io tutte le registrazioni ho delle chiamate,
2: ho capito.
1: Vado per vie legali, io ho già provveduto, ve lo dico sinceramente, allora, sono stanca.
2: Sì, scusi se la interrompo, allora, due cose. Uno.
1: No, guardi, gliela fanno passare l'educazione, lei non ha idea, io sono molto educata.
2: Sì, a me non sembra, a me sembra.
1: Stufa marcia,
2: sì, va bene, lei può essere,
1: mi scusi,
2: essere stufa marcia, ma uno, le responsabilità dei colleghi di Firenze non sono responsabilità mie, quindi non capisco perché me la sta menando a me.
1: Ma perché non vi parlate?
2: Ma cosa ne sa lei di cosa facciamo noi? Ma cosa ne sa lei di come funziona un'azienda con filiali in 111 paesi?
1: Funziona, glielo dico
2: ma
1: io,
2: questa è la sua opinione. Ma sarà
1: se
2: lei...
1: voi nella sede centrale non parlate con la filiale dove l'ho ordinato io è grave. Ma veramente, ma ce la fate?
2: Ma ce la fa lei, scusi, lei non sa un cazzo di come funziona l'azienda, mi fa la ramanzina a me, che il cazzo c'entro io? L'ho telefonato per risolvere il problema, mi rompe i coglioni a me, ma non ho capito. Ma che modo di fare?
1: Mi rompe coglioni, ma lei pensa di parlare, ma
2: ma non lo so, scusi.
1: Ma lei veramente tratta così un cliente?
2: No, allora, ma perché, scusi?
1: Complimentoni
2: anche lei,
1: io
2: tratta così una persona.
1: Io ho ricevuto la chiamata lunedì, la scorsa settimana, nuovamente la terza chiamata da un operatore che mi diceva che sarebbe venuto il 14 alle 8 della mattina. Ora mi chiamano da Milano che io ho annullato l'ordine.
2: Scusi.
1: Ma voi non state bene.
2: Allora,
1: voi non state bene.
2: Mettiamo in chiaro una cosa. Allora, io la sto chiamando per darle una mano per risolvere il problema. Se vuole questi cazzo di infissi risolviamo il problema, se no io schiaccio il pulsantino annulla e lei gli infissi se li va a comprare da un'altra parte. Sono qua che sto
1: messo l'annullamento,
2: ma che cazzo ne so io, ma cosa vuole che ne sappia io, ma che cazzo ne so, non è che c'è scritto il nome di quello che ha schiacciato il tastino. Ma secondo lei dove siamo, lei Minority Report qua che io leggo nel futuro? Ma porco di... allora, ma che cazzo, mi devo prendere anche i pesci in faccia? Ma non lo so io.
1: Io non ho mai ricevuto bestemmie da parte di un operatore, guardate, io veramente cioè al limite dell'umano, ma non sente normale.
2: Ma è lei che me le tira fuori, le parlo due secondi, mi dice che il mio lavoro fa schifo. Guarda che io ci do da mangiare ai miei figli questo lavoro qua. Fa schifo l'azienda.
1: Fa schifo, lei l'ha detto. Forse non sa l'italiano. Io non ho mai detto il suo lavoro fa schifo.
2: Adesso perché i fiorentini l'ha inventato.
1: Merda, sì, vabbè. Diverso.
2: L'ha inventato lei l'italiano. Lei e tutti i cazzo di fiorentini con la puzza sotto il naso. Dai. Allora,
1: ah,
2: cosa
1: io
2: le...
1: ce l'ho la puzza sotto. Porca miseria, mi sembra di parlare con Berlusconi.
2: Dai, boccaccio.
1: Morto,
2: dai.
1: L'anima sua.
2: Sì, a tutti i filistei. Senti, dai. Le devi comprare queste cazzo di finestre o non le devi comprare? Cosa devo fare? Dimmi, te le faccio consegnare o no? Dai. Ribollita, dai.
1: Ma scusi, lei come si chiama?
2: Io mi chiamo Fabio Alisei, tu sei nello Zoo di 105.
1: Chi è quel cretino di mio fratello?
2: Sì.
1: Io qua denuncio pure lui, ma ve lo giuro, ma vi porto in tribunale, ma sto scherzando veramente. No, io, ma è uno scherzo o no?
2: Sì, è uno scherzo, Romina. Sei
1: ma
2: nello
1: me
2: zoo...
1: le portano le finestre o no?
2: Ma
1: io
2: sì.
1: gli metto una bomba e a campi, ve lo dico.
2: Ma sì che te le portano, è tuo fratello che ci ha scritto una mail per farti uno scherzo.
1: No, vabbè. Non ho parole, mi sa che mi starà sentendo in diretta. No, non ho parole. Io sono venuta via dalla scrivania perché ammazzavo qualcuno, che mi ha rapinato il capo dietro alle spalle, non potevo urlare. Mi dispiace, pure vabbè, comunque, vabbè.
2: Ti mando un abbraccio grande grande.
1: Dai, grazie.
2: Ciao, stai bene, ciao. Buona giornata, ciao ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano.
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
4: Quello è Iron Pen.
5: Cappella, riduci la velocità.
6: Subito, signore.
5: Apri il culone, rientriamo in casa.
6: Apertura culone di casa. Buco del culo in fase di apertura, signore.
5: Cappella, ricordiamoci di oliare il culone. Fa un rumore fastidioso.
6: Ha ragione, signore. Sembra il culo della moglie di Mazzoli.
5: Non esagerare, Cappella. Non esiste nulla di così grande e rumoroso.
6: Mi ha fatto ridere, signore.
5: Oddio, che succede, Cappella?
6: Intrusione, signore. I sensori indicano che un ladro è entrato in casa sua. Attivo i sensori antinegro?
5: Cappella, perché abbiamo i raggi antinegro?
6: Non ne ho idea, signore. I telegiornali italiani dicono che quando si cerca un colpevole è sempre negro.
5: Che mondo di merda! Dove sono finiti i terroni? Una volta i terroni erano il male del mondo.
6: È la donna Pompino, signore. La donna Pompino dice: slurp, gnam, gnam, succhia cazz, ciucci, glu glu glu, Iron Pen. Ci vediamo a casa tua, c'è un pericoloso delinquente. Slurp, slurp, pomp.
5: Ricevuto, sgranocchia minchie. Presto, fai rotta a casa mia, Cappella.

0: Cosa stai facendo, Iron Pen?
1: Sto provando la durezza del mio cazzo.
2: È fin do cammino, e mi sparo un bocchino mentre faccio seghino. Iron Penny, Iron Penny, meno male che sei arrivato con le tue balle palle rasagnole. Ma è lungo che non dai altro. Abbiamo trovato questo brutto malvivente che sta invece per entrare in casa tua.
3: Oh, ma lordo, adesso ci manda la felli che ci dà il tappino.
2: Eccolo, prendete quel libro.
4: Chi? Io?
1: Forza ragazzi, catturatelo, spogliatelo nudo e ammanettatelo.
4: No, no, no, aspettare. Io essere giardiniere di signor Strack. Non mi riconosce? Essere io, guardare. Vengo da Ghana, mangio banana. Lavoro per 8 anni, cazzo, non ricordare?
1: Non mi convinci, ombra indipendente.
4: Ma no, io avrei visto tutto. Ladro essere ancora in casa, sta rubando argenteria, orologi, chiave di macchine, carte di credito.
1: E di che colore sarebbe questo presunto ladro?
4: È bianco. Bianco con capelli biondi, occhi azzurri.
1: E allora non può essere ladro. Forza amici, spogliate questo criminale e diamogli la punizione che si merita.
4: No, no, perché voi bianchi avete grande con noi colorati?
2: Te lo spiego io, adesso che te lo spiego facile. Un ragazzo nero va a cucina dove sua mamma sta cucinando e accidentalmente si rovescia la farina addosso. Guarda sua madre e ci dice: mia mamma, sono un ragazzo bianco. Sua madre lo sculaccia e ci dice: ripeti a tuo padre che cosa hai detto. Suo padre lo fa piegare lo sculaccia e lo rimette su e ci dice: e ora che cosa sei? E il ragazzo risponde: sono stato un ragazzo bianco per solo 5 minuti e già voi negri mi state tutti sui coglioni.
3: Hai capito, sigla veline?
4: Aia! Aia! Aia! Fare male!
5: E anche in questa puntata vi abbiamo spiegato come funziona la legge in Italia. Chi paga è sempre il negro.